0: Buonasera, benvenute, benvenuti all'ultima puntata di questa settimana breve di Wunderkammer. Io sono Giada Arena, siamo in rigorosa diretta dal Meta Studio di Via Asiago 10 sulle frequenze digitali di No Name Radio e in attesa poi di andare domani a fare scorribande nel backstage del concertone del primo maggio, vedrete il risultato sul nostro profilo Instagram di No Name Radio, che vi consiglio di seguire ogni giorno. Ecco, detto ciò, io do il benvenuto al mio ospite, complice, ostaggio di oggi, che è Daniele Rienzo.
1: Non mi sento un ostaggio.
0: Ne riparliamo tra un'ora. Tra un'ora mi dici bene, ti ho portato letteralmente in un seminterrato in Prati prima che tu te ne accorgessi. No, ve lo presento nel caso in cui non lo conosciate, perché Daniele innanzitutto fa l'attore. L'abbiamo visto per esempio in Partenope di Paolo Sorrentino, dove ha interpretato Raimondo. È stato annunciato che interpreterai Salvatore Parolisi in una serie in uscita prossimamente su sì. HBO. Ma sei anche un musicista con il nome di Bravo Damian. Sei un grande conoscitore di chicche musicali, motivo principale per il quale ti ho invitato qui.
1: Detto da te vale
0: qui.
1: Doppio, quindi ti ringrazio.
0: Sì, okay, facciamo i complimenti ancora qua. E soprattutto, amico.
1: Ma questo non lo so.
0: No, allora io qua lo dico subito, così almeno lo sapete anche voi. Io e Daniele in questo momento la nostra vita stiamo abitando insieme, quindi questa puntata sarà un po' Casavianello. No, cerchiamo di essere professionali. No,
1: più che altro tu stai abitando dove io abito, esatto. Ma io non ci sono.
0: Esatto, è una situazione particolare. Daniele mi ha dato un tetto sopra la testa in un momento di grande smarrimento immobiliare. Sono molto riconoscente e di fatto sti giorni ci siamo incrociati per la prima volta dopo 3 mesi.
1: È stato emozionante comunque.
0: È stato bello, sì.
1: No, due giorni.
0: Due giorni, sembrano quattro.
1: Sembra un'eternità. Un'eternità.
0: No, possiamo dire comunque funziona bene. Io adoro il fatto che tu sei in giro in casa, perché sei una persona che fa delle cose che trovo molto divertenti. Tipo oggi sono arrivata, sono tornata a casa e ho trovato Daniele che stava facendo stretching sul terrazzo con una tazza di caffè in mano. E questo è
1: già
0: pittoresco. Ma l'unica cosa, poi parliamo di cose di lavoro, però per introdurre.
1: Ragazzi, bisogna fare stretching perché è stato un periodo comunque molto stressante e avevo della tensione al collo. Invece di non lo so, andare a fare agopuntura o cose strane, così fai un po' di stretching e
0: no,
1: cerchi di capire.
0: Io ho pensato che avevi
1: se...
0: la tazza di caffè in mano, cioè fare stretching col caffè in mano secondo me è un talento.
1: No, ma a Napoli si fa. No, proprio ti insegnano tutto il tempo, cioè fai proprio un allenamento con la
0: da piccoli.
1: Sì, proprio con la tazzina in mano devi imparare a fare tutto.
0: Che quando sei bambino ti danno il decaffeinato?
1: No, fai... decaffeinato no.
0: Ah,
1: no,
0: da piccoli. No, niente.
1: Sono appena tornato da Napoli a casa di una mia amica che mi dice: Daniele, quel caffè è decaffeinato. C'è stato un momento di crisi vera e propria, sì.
0: Ma senti, allora, adesso qua ho iniziato in maniera un po' ciarliera, ma tra poco facciamo dei discorsi importanti e interessanti. Oh, interessante comunque pure lo stretching, il vivere, insomma, per me sono interessanti. Però visto che mi hai dato questo assist su Napoli, in realtà in maniera piuttosto didascalica ho scelto di iniziare la puntata di oggi con l'unico pezzo a onor del vero un po' partenopeo di questa scaletta, che tra l'altro abbiamo preparato insieme io e Daniele, quindi è veramente piena di chicchette e vi consiglio di rimanere ad ascoltare. Questo primo pezzo si intitola, e qua c'ho paura per la pronuncia, correggimi.
1: Vai.
0: Tengo paura da mort. È corretto.
1: Sei bravissimo.
0: Si può fare,
1: ok. Sì.
0: C1 di napoletano. Tengo paura da mort di The Funkin' Machine, Daniel Monaco ed Extra Polo, un pezzo fighissimo del 2025. Lo ascoltiamo e poi torniamo qui con l'ottimo Daniele Rienzo.
1: Vai mo'.

0: Tang paura da mort, The Funkin' Machine, Daniel Monaco ed Extrapolo, pezzone del 2025 per accogliere qui un'icona napoletana.
1: Grazie. Ma un'icona napoletana, non lo so.
0: Sei
1: però
0: tu,
1: il pezzo
0: Maradona.
1: Incredibile, no?
0: Sì,
1: non lo conoscevo, incredibile, un bellissimo sound.
0: L'ho scoperto per caso totalmente nelle mie scorribande da appassionata
1: dei
0: di
1: quartieri
0: groove
1: spagnoli
0: dell'algoritmo di Spotify, ma non siamo qui per promuovere delle piattaforme di riproduzione audio diverse da Rayplay Sound, dove vi ricordo che tutte le puntate di Wunderkammer possono essere ascoltate. Va bene, detto ciò, in realtà volevo iniziare una conversazione più o meno normale con Daniele, per quanto io possa riuscire ad avere una conversazione piuttosto normale con Daniele. Tra l'altro, se oggi avete visto Dumatti col trench a Piazzale Prenestino che cercavano di fermare un taxi per arrivare in tempo per questa diretta, eravamo io e lui, quindi scusateci se ci siamo buttati sotto
1: abbiamo
0: la
1: deciso
0: vostra
1: di vestirci uguali. Sì,
0: sì, sì, sì,
1: in realtà è stata una casualità.
0: No, è una casualità, però great minds think alike, sì, dicono sì, gli americani, gli inglesi, loro. Comunque, iniziamo questa conversazione.
1: Anglosassoni.
0: Perché... Anglosassoni.
1: Ma gli americani sono anglosassoni?
0: Sì, perché parlano inglese, se poi però vediamo dal punto di vista proprio genetico, ora non mi vado ad arrampicare.
1: No, vabbè.
0: Però linguisticamente sono... anglosassoni. Mm. E comunque, la prima domanda, ma anche forse la più banale, che però mi interessa davvero sapere da te. Tu appunto hai recitato in Partenope di Paolo Sorrentino, film di Sorrentino col maggiore incasso in Italia, comunque un grande successo, sì. Però tu hai recitato in questo film a insomma poco più di 30 anni, dopo comunque svariati anni di gavetta. Tu sei diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia, hai fatto un sacco di cose anche molto diverse.
1: Certo.
0: E com'è poi arrivare a questo livello di fama, ma immagino anche di glamour, cioè tu stai al Festival di Cannes, così quando... cioè alla fine...
1: Mi piace glamour.
0: No! Cioè, com'è
1: sì,
0: sta
1: sì,
0: roba?
1: Il cinema a un certo livello è un po' glamour, è vero. Ma guarda... Normale. Cioè, oddio, normale nel senso... come ci sono arrivato dopo tanti anni?
0: Dico proprio psicologicamente, eh? Che effetto t'ha fatto sta cosa?
1: Dici, parli del post o del pre?
0: Del post. Oddio, ma perché no? Anche il prima, soprattutto
1: il
0: post.
1: Il pre era un... Secondo me il pre è più importante, perché essere preparato alle cose è il segreto per farle, in realtà. Una volta che una cosa è entrata, già in realtà...

0: già in realtà è andata. Quindi in realtà l'ultimo anno prima di prendere questo ruolo, non so come Paolo mi abbia dato della fiducia, però va bene. Prima di prendere questo ruolo era un anno molto, molto, molto. Un normalissimo anno tranquillo dove avevo proprio deciso di star tranquillo e lasciare che le cose fluiscano, e che sembra una banalità, ma in realtà non lo è. Ed effettivamente le cose sono fluite per un po'. Era una condizione proprio di non mancanza, non mancava niente. Quindi anche quando sono andato lì a fare questo incontro con Paolo Sorrentino, eccetera, ero molto tranquillo. Cioè, non era qualcosa che. Cioè, certo, mi dava ansia, nel senso che comunque è una persona che stimo, soprattutto a livello, non solo come regista, ma soprattutto a livello di scrittura. Secondo me è geniale Paolo, è di una sensibilità incredibile. Ma soprattutto ero tranquillo. Cioè, ho detto, vediamo come va.
1: No, io mi sorprendo di sentire una cosa così zen da parte di un attore, perché appunto anch'io sono stata attrice, se
0: Lo
1: ascoltate con
0: sappiamo
1: attenzione
0: bene.
1: Wunderkammer lo sapete, e io invece ricordo, cioè uno dei motivi per cui lasciò la recitazione, uno stress abominevole. Io mi vivevo malissimo le attese delle risposte ai provini, mi vivevo malissimo i provini, l'essere messa in competizione con delle persone in base a poi dei criteri fumosi che non riuscivo a capire, e io un po' da persona con mania del controllo facevo molta fatica a vivere questa cosa. Quindi sentirti così zen è interessante. E quindi scusa, poi questo tipo di zen suppongo ti abbia aiutato anche dopo l'uscita del film, perché anche lì immagino una bella sbornia, tipo vai a Cannes, vedi le persone molto famose. Qual è la persona più famosa che hai beccato nel
0: No,
1: Qatar?
0: dai, non
1: Dai,
0: facciamo name
1: domanda.
0: dropping
1: Dai,
0: così.
1: name dropping. A chi se ne frega, tanto
0: No,
1: questa è
0: la boh,
1: Wunderkammer,
0: non lo so,
1: vale tutto.
0: non mi piace questo fatto della fama, più famosa, meno famosa. Non lo so, ecco, appunto, magari mi sono riuscito anche un po'. Sì, mi sono riuscito a gestire questa cosa un pochino, è perché proprio non mi interessa di questa. Cioè, secondo me ogni persona è un po' un. Cioè, alla fine le persone hanno tutte quante bisogno delle stesse cose, che è comunque un po' di cura, un po' di affetto, un po' di interesse verso la persona stessa. E spesso quello che ho notato con le persone che ho incontrato in questa esperienza è che ci sono tante persone che sono ipersensibili, altrimenti non farebbero questo lavoro, che si ritrovano a essere messe su un piedistallo ed essere super sole e magari creare dei meccanismi di difesa o di attacco. E quindi quello che ho cercato di fare con name dropping 1, name dropping 2, name dropping 14,
1: Possiamo usare solo le iniziali come i pentiti dei collaboratori di
0: non me le
1: giustizia.
0: ricorderei. E semplicemente dire: oh, come stai? Come va? Nel senso, sì, alla fine, boh, non lo so. Non mi piace questo concetto di famoso, secondo me è un po' obsoleto.
1: No, sei maledettamente saggio. Sei così saggio che oggi con te hai portato questo pezzo che ti invito a introdurre.
0: Qual è?
1: Poi questo qui.
0: Non leggo.
1: Exuma, Exuma.
0: Ah, Madonna, amo, amo Exuma.
1: Chi è? Chi è? Raccontacelo al
0: Exuma è
1: volo.
0: questo cantautore che se la faceva nel West Village di New York negli anni 60, anni di Dave Bronk, Bob Dylan, tutta questa gente qui che si chiudeva nei piccoli club a scrivere canzoni folk. E lui è un omone in realtà, anche se queste voci con tonalità alte mi hanno sempre fatto pensare che lui fosse secco secco e pazzo, ma in realtà è un grand'omone che dice di lui di essere uno sciamano. E dopo aver fatto questa esperienza newyorkese è tornato alle Bahamas, ha registrato degli ambient del posto. Infatti il disco, questo disco che è Exuma, inizia con lui che fa dei passetti sulla sabbia, sul selciato, con vari animali che stanno nella foresta. E niente, è riuscito a portare nella musica folk, non la città, ma la parte naturale della sua cultura. Ed è una cosa che mi ha fatto impazzire, oltre ad avere una voce strepitosa che mi fa sballare ogni volta che lo ascolto. È uno dei miei dischi preferiti da ormai, boh, 15 anni circa.
1: Grande introduzione, quindi io
0: E
1: lascio.
0: questo è You Don't Know What's Going On?
1: Esatto,
0: Ah,
1: bravissimo, ma anche ecco qua, fatto, io me ne vado, questo
0: We don't
1: programma
0: know
1: è
0: what's going on. We don't know.

0: Ed eccoci tornati in diretta con Wunderkammer. Abbiamo ascoltato Exuma, artista interessantissimo, proposto dal nostro sommelier della giornata, che è Daniele Rienzo. Allora, in realtà io ho una questione che volevo analizzare con te in quanto persona molto saggia, come hai dimostrato nella risposta.
1: Le sage.
0: le mega sage. Dunque, questa Napoli, la tua città, che ultimamente è diventata anche un po' trendy sotto certi aspetti, mi sono resa conto che viene l'identità napoletana a volte viene usata, insomma, ovviamente per evidenti scopi commerciali.
1: Di lucro.
0: Esatto, c'è stata molto backlash.
1: Anche da non napoletani.
0: Esatto.
1: Sacco di persone parlano napoletano adesso.
0: Va un po' di
1: invece
0: moda.
1: Ho smesso.
0: E che ne pensi di questa cosa? Perché io l'ultima volta che sono andata a Napoli l'ho trovata veramente molto cambiata, che ovviamente da un lato è molto bello, dall'altro ovviamente poi diventa quasi una scenografia, insomma l'effetto della cosiddetta gentrificazione è un po' questo. Che ne pensi tu?
1: No, aspetta, questa è una domanda troppo ampia. Cosa,
0: il tuo
1: cosa
0: rapporto con Napoli adesso?
1: Il mio rapporto con Napoli adesso è strepitoso, l'amo, sono contentissimo che la città abbia trovato altri modi per sostenersi e

0: È sempre spaventoso quando qualcosa arriva, parliamo sempre del piedistallo, no? Quando va su un piedistallo diventa sempre pericoloso il gioco di rimanere su e poi poter cadere. Questo sta succedendo un po' a Napoli perché è difficile anche avere introiti economici del genere dal turismo, partendo insomma, già 10 anni fa non era
1: Sì.
0: così, c'erano tantissime attività che non ce la facevano, oppure nel caso di Napoli si accontentavano di poco, che non è un modo di dire, però veramente a Napoli c'è proprio questo tipo di cultura qua dell'arrangiarsi un po', non è una banalità. Ma adesso ci sono dei pro e ci sono dei contro. In realtà i napoletani non è che, da quello che vedo, dei miei amici che vivono la città, perché io non la vivo, non sto vivendo a Napoli e ne posso parlare fino a un certo punto, ma le persone che vivono la città comunque sono anche un po' scosse da questo, perché per esempio la città, io in generale amo l'underground nella musica, nella cultura, nell'arte, nel teatro, qualsiasi cosa sia underground, secondo me deve essere protetta a tutti i costi. Ed è la fruizione massima e comunitaria che esiste, è la cosa più importante che abbiamo come esseri umani nelle città. E Napoli ha sempre avuto un underground fortissimo, il centro
1: Sì,
0: storico che è molto
1: verissimo.
0: piccolo. Tu trovavi, che ne so, già ci sono ancora, ma ne vedo di meno e non ho conoscenze per poterlo affermare. Però ragazzi che facevano teatro off, che stavano per strada a prendere persone, chiamare persone dentro per lo spettacolo della sera, spiegando lo spettacolo, che è una cosa che si faceva con
1: Fantastica. Sì,
0: Shakespeare.
1: sì, sì.
0: Oppure, che ne so, ho sentito musica sperimentale all'asilo, a Napoli, roba che boh, ho sentito solo a Londra, ma non ho mai sentito in Italia, nemmeno anche in realtà, oddio, forse Torino, c'è cioè qualcosa del genere, però beh, non è importante. Però diciamo che la cultura underground a Napoli si sta frammentando per via dell'iperturismo che ha creato un sacco di Airbnb, ma ha cacciato tantissimi ragazzi che prima un affitto di una singola, vabbè che sono saliti ovunque, però insomma era 270-300 euro massimo, adesso è diventata come quasi come Roma e sta avviando ad essere quasi come Milano, cioè insomma ci sono è irraggiungibile, è irraggiungibile, non si può vivere il centro storico, i ragazzi non possono vivere il centro
1: Certo.
0: storico, tante persone stanno abbandonando oramai i luoghi dove la cultura dei residenti, ma non è un chiudere le porte al turista,
1: Ah, però
0: anzi,
1: regolamentare anche la
0: non sono
1: turistificazione
0: nemmeno per
1: eccessiva.
0: regolamentare, le cose vanno come vanno, però le cose come stanno andando male per la cultura, secondo me, a Napoli, quindi non è tutto oro quello che luccica, sia una città bellissima. Sono appena stato il giorno scorso a registrare delle cose con questo sassofonista che, per esempio, è incredibile, da una cultura incredibile, da un musicista incredibile che è Antonio Raia, che vi invito ad ascoltare se vi piace la musica sperimentale o il sassofono in generale. E ci sono tanti problemi a livello culturale, ci sono sempre meno posti dove le persone di Napoli che rimangono, perché sono tante persone che usano la città, mangiano la città, perché tutti mangiano al centro storico, è una cosa incredibile, non se ne può più, sembra una mangiatoia. E tutti mangiano e i ragazzi che stanno lì hanno sempre meno posti intasati di gente dove ci si può prendere una birra e parlare un po' così, pur parlare di esistenzialismo con un velo di tristezza. È tutto così euforico e colorato e sembra sempre di più un parco giochi. Detto questo, io confido in Napoli e nel fatto che fortunatamente ha una cultura che resiste, è sempre resistito a tutte le dominazioni francesi, arabe, spagnole, quindi cioè, insomma
1: Resistere anche all'estetizzazione di
0: queste
1: TikTok.
0: nuove dominazioni,
1: Algoritmiche.
0: sì.
1: Senti, ti interrompo solo per ascoltare un altro dei tuoi pezzi, che hai portato. Devo dire
0: Tu non hai
1: questo.
0: portato niente, non ho
1: No, no,
0: capito.
1: io dopo, sta buono, mo.
0: Mi fa fare solo le cose a me,
1: Senti, che cos'è questo Yetsugu Bushi di Omodaka che stiamo per ascoltare?
0: però. No, questo non va introdotto,
1: Non va
0: questo.
1: solo vi

0: Yetsuku Bushi, un pezzo tutto pazzo portato da Daniele Rienzo, esperto di pezzi tutti pazzi,
1: No,
0: oltre che
1: no,
0: attore,
1: no,
0: musicista, ma
1: no. Non mi
0: secondo me
1: nomenclare.
0: job title incredibile,
1: Bellissimo.
0: però esperto di pezzi tutti pazzi.
1: Bello, sarebbe bello avercelo sotto, però.
0: È carino,
1: Tipo
0: no? Tipo
1: che
0: sotto
1: Daniele Rienzo,
0: pancia.
1: esperto di pezzi pazzi.
0: Ma lo sai, tra l'altro, un altro.
1: Bello, tipo quelli documentari americani, capì?
0: Vogliamo farlo apparire in post-produzione? Possiamo avere qua un sottopancia, per favore?
1: Faccio
0: Abbiamo.
1: anche il saluto.
0: Perché sai, un'altra professione interessante che ho scoperto, tu forse hai o non hai? Vabbè, mo ti dico. Praticamente, mentre preparavo questa puntata mi stavo andando a guardare delle cose tue, perché ovviamente io ti conosco bene da un sacco di tempo, però poi ovviamente siamo amici, non penso al te tipo che lavori. Quindi guardandomi una tua intervista che hai fatto, se non erro, per Partenope, io ho scoperto una cosa incredibile.
1: No,
0: L'ho
1: non me lo fa.
0: scoperto che dicono, cioè c'è letteralmente un commento che dice il

0: Bro è liberato.
1: Giada, ma
0: La
1: che
0: gente pensa che
1: cacciata.
0: sei liberato. Sei liberato. Perché io lo saprei se fossi liberato. Credo. Sei liberato.
1: No, fra, lasciami stare.
0: No, ma mi ha fatto mega ride sta cosa perché veramente non me
1: Denuncio.
0: l'aspettavo. No, no, no, e vabbè, non mi denuncia perché tanto poi le
1: Tanto sto
0: spese
1: pulendo la mia
0: legali.
1: cover del telefono.
0: Esatto. Nervosamente, forse perché hai da nasconderci un'identità
1: No, no, niente
0: segreta.
1: da nascondere.
0: Però mi ha fatto straridere perché di tutte le teorie che esistono, ne esistono innumerevoli sull'identità di Liberato, tra cui insomma detto l'ho sentito che fosse Calcutta, cioè delle cose assolutamente assurde, te mi mancava e quindi mi ha fatto
1: Quante
0: ridere.
1: persone sono liberato?
0: Secondo
1: Cioè, tu che
0: me,
1: sei un'esperta di questo genere
0: devo
1: di
0: dire chi è
1: contenuti web?
0: davvero liberato o le teorie?
1: No. Dico, quante persone sono, secondo te, cioè facendo una stima veloce, quante persone potrebbero essere liberate? Sono state
0: Guarda,
1: nomenclate come
0: nomenclate
1: liberate?
0: secondo me almeno quattro. La verità è che esiste una sorta quasi di inchiesta che poi va a individuare la persona che secondo me è liberato, a meno che non sia tu, e questo sia tutto insomma una cosa di scatole cinesi per deviare la nostra attenzione. E devo dire esattamente come è successo anche con Elena Ferrante, altra napoletana eccellente,
1: Ma se
0: anche lì.
1: adesso dico che sono liberato, no? Che
0: Questo video
1: succede?
0: va virale e sicuramente questa trasmissione avrà un'altra stagione, quindi per
1: Raga.
0: favore. Vabbè, forse, possiamo lasciare il dubbio, lasciamo il dubbio. No, che dicevo, per chiudere il discorso in relazione sia Liberato che Elena Ferrante, a me un po' dispiace quando la gente va a insistere per scoprire l'identità di
1: Di gente che si
0: persone
1: vuole
0: che...
1: fare i cazzi, i
0: Esatto.
1: cavoli propri.
0: Cavoli propri, cavoli propri. Quindi preferisco avere il dubbio. Diciamo, secondo me sono realistiche queste ricostruzioni che sono state fatte sia su Ferrante che su Liberato, però mi piace pensare che se sono sbagliati e sei te, Liberato. Va bene, interessante questo silenzio. Secondo me Daniele è liberato.
1: Dai, ti prego,
0: No, no, basta, basta, basta, finito, finito.
1: ti querelo.
0: Non mi querelà, non ho i soldi per le spese legali, ti prego. Non so se la RAI me le può eventualmente. No, mi dicono no, niente, a posto. Come non detto, non mi querelà. Allora, in realtà, procediamo adesso con la nostra scaletta. C'è un pezzo che per qualche ragione mi fa pensare a Daniele, ma in realtà un gruppo che mi fa pensare a Daniele. Si tratta di Nirvana. Dopo questo pezzo vi raccontiamo come ci siamo conosciuti io e Daniele, che era quello che forse ci ha accomunato in un luogo insospettabile per due fan di Nirvana, possiamo dirlo all'epoca, lasciando un po' di
1: Contando che io avevo un
0: suspense.
1: apparecchio e tu eri lì. No,
0: Orribile.
1: sempre, sempre. No, no, ma è orribile. Guarda, no, no, no. No, no, no. Io ero orribile, avevo la gobba.
0: Vi lasciamo col dubbio di questo contesto, ve lo raccontiamo tra poco. Andiamo ad ascoltare Love Buzz dei Nirvana, dal mio disco preferito di Nirvana, che è Bleach del 1989, anche se in realtà è
1: È
0: una
1: una cover
0: cover degli Shocking
1: blu.
0: Blue.

0: Ed eccoci tornati in diretta con Wunderkammer. E, insomma, che dire, abbiamo ascoltato Love Buzz dei Nirvana, anche se in realtà degli Shocking Blue, col mio ottimo ospite Daniele Rienzo, perché in realtà questo mi aiuta a introdurre una storia divertente. Perché mo ci vedete così, comunque io, conduttrice radiofonica per il servizio pubblico, Daniele, attore di Sorrentino, ma la verità è che noi ci siamo conosciuti nel 2010 come membri del cast di una serie per bambini. Però
1: Di cui non diremo il nome.
0: diciamo che basta fare una ricerca sui
1: No,
0: principali
1: no,
0: motori
1: no,
0: di
1: no, no.
0: ricerca. Tra l'altro è anche Rai, era i Gulp, andava anche su Rai 2, quindi perfetto, possiamo anche dirlo.
1: Ah, cavolo. Siamo in tema.
0: Siamo assolutamente in tema ed era super diverso. A parte che forse della mia non particolarmente lunga carriera d'attrice è stata l'esperienza professionale più divertente in assoluto, perché
1: Abbiamo girato 3 mesi.
0: 3 mesi tutti i giorni
1: Sì.
0: in un'atmosfera cartunesca in
1: Sì.
0: cui era tutto psichedelico, coloratissimo, fuori di testa,
1: Coloratissimo.
0: tipo tutto giallo. Io ricordo tutto
1: Io
0: giallo.
1: tutto viola perché ero
0: Tu
1: viola.
0: eri viola. No, e io e Daniele
1: Tra l'altro
0: eravamo gli
1: viola porta sfiga
0: sfigati.
1: al
0: È
1: cinema.
0: certo che
1: Sì.
0: noi eravamo gli sfigati della scuola. Daniele faceva lo sfigato
1: Con
0: lui e io facevo la
1: l'apparecchio.
0: sfigata lei. E tra l'altro,
1: Però non c'è stata una storia d'amore,
0: no,
1: niente?
0: questa è una cosa che so io perché era parte della mia identità di personaggio, che praticamente io so che il mio personaggio aveva una cotta per il tuo personaggio.
1: Ah, questo era il tuo studio, i tuoi appunti. Non
0: Esatto, no, il
1: ho
0: regista e
1: capito.
0: sceneggiatore Sandro Cialli, che saluto, una persona straordinaria.
1: Ciao Ale.
0: Ciao Ale, sono grande, uno dei pochi registi che ricordo con affetto, almeno questo non lo
1: Questo
0: diciamo.
1: taglierò. Ah, no, non si può tagliare, vero?
0: Se vuoi tagliare
1: Ah,
0: perché è in
1: cavolo.
0: diretta, però dai video sui social magari sì. E, no, appunto, il mio personaggio era mosso anche da una cotta nei confronti del tuo. E questo non
1: No, io avevo una
0: è.
1: cotta solo nei confronti del denaro, del
0: Tu avevi
1: danaro.
0: una cotta. È vero, mi ero dimenticata che tu eri
1: Sì.
0: anche spilorcio in
1: Ero
0: questa serie.
1: spilorcissimo. Avevo la gobba e un apparecchio, la zeppola.
0: E la zeppola.
1: Sì.
0: Sì, tra l'altro sarebbe divertente, secondo me, un grande investimento per questa azienda se adesso trasformassimo questo programma in una trasmissione per bambini, tipo me contro te, e quindi potremmo tutta farla con le voci dei nostri personaggi di Lola e Virginia, si chiama così questa serie, ma non è che
1: Vabbè,
0: se può dire,
1: l'hai
0: dai,
1: detto,
0: tanto
1: l'hai
0: su
1: detto.
0: Google uno cerca o trova. Quindi farebbe ridere fare tutta la puntata così, perché no?
1: Sei molto brava, Giada. Non ti seguirò in questa cosa.

0: la voce del tuo personaggio. Niente, è andata così, è andata così e...
1: è andata proprio così.
0: Scusate, stai facendo, no! Me la sentivo da 15 anni, no! Questa voce, sì.
2: Perché?
0: Te l'ho fatta fare, hai sentito? Allora, forse...
3: Oddio.
0: Va bene. Questa puntata sta diventando forse la più delirante della storia di Wunderkammer, no. E ti ringrazio. Un po' sapevo che sarebbe andata a finire così. E mi piace, è un pro.
2: Io sento che è tutto molto normale.
0: Per i nostri standard, per i poveri cristi che ci ascoltano, che stanno tornando a casa da lavoro, ignari della situazione in cui sarebbero cacciati, forse è una puntata eccentrica. Ma io sono contenta, questo è il senso di Wunderkammer: fa le vocette e ascolta l'ottima musica. E a proposito di ottima musica,
2: qual è il prossimo?
0: Sei te. Io volevo introdurre volevo introdurre un discorso su Daniele Musicista, ascoltando insieme a voi un suo bellissimo singolo, lo dico soltanto perché è qui, del 2024, intitolato Buio. Lo ascoltiamo e poi commentiamo anche il mondo della musica.

0: Questo era Buio di Bravo Damian, altresì conosciuto come Daniele Rienzo.
1: No,
0: che è
1: una
0: la mia
1: band,
0: sinistra.
1: È una band, sono
0: vero,
1: io.
0: Con te frontman.
1: Sì, scriviamo Yes Sax, Alessandro Sax, un chitarrista che saluto.
0: Che
1: ciao,
0: salutiamo, è ciao. Vero, è vero, non volevo dimenticarlo. Però, allora, appunto, volevo un attimo parlare anche del tuo percorso parallelo da musicista, che poi neanche troppo parallelo, perché in realtà fai musica da più tempo rispetto al
1: No,
0: cinema,
1: sono due cose che ho iniziato insieme.
0: Ah, ok.
1: Sì.
0: E, ecco, allora, a parte io volevo annunciare che fai un live... Il 6 maggio
1: suoniamo al Monk per la grande festa per i ragazzi dei Weird Bloom, che escono con il loro nuovo album, che sono degli amici bravissimi, che fanno veramente rock and roll, e con noi suonano anche gli Atom Lux, e sarà una serata bella, bella divertente. Se vi capita, venite al Monk il 6.
0: Venite, e anche perché poi è il primo live di Bravo Damian da un po' di tempo a questa
1: Da un po' di
0: parte.
1: tempo, sì.
0: Perché nel frattempo tu hai fatto anche un altro progetto.
1: Mamma mia,
0: ne possiamo parlare? No, non diciamo il
1: no,
0: nome.
1: no,
0: quanto è prima?
1: certo,
0: Non è
1: no,
0: che.
1: vabbè, no, non voglio essere autoreferenziale.
0: Vedete, so, io di te devo parlare, se vuoi
1: Ho
0: farlo di
1: capito,
0: me.
1: che palle, ci ascoltano, dico che palle, fammi cambiare.
0: No, no, non cambiate, però è interessante perché in realtà questi due progetti di Daniele sono abbastanza diversi, cioè perché
1: Beh, molto diversi,
0: Bravo Damien è
1: secondo me.
0: molto espressivo, molte parole, molte suggestioni, molte immagini, invece l'altro progetto è estremamente minimal.
1: Sì, è super minimal, è un progetto industrial, contemporaneo, ambient, che insomma, per come si fa a spiegare? Cioè, insomma, è proprio musica per installazioni, per clubbing anche, o per concerti proprio veri e propri. Quindi è proprio un altro percorso, un'altra poetica rispetto al suono.
0: Sì.
1: Ed è basta, evito, potrei parlare, so, un autismo, potrei parlare veramente
0: Eh beh, no, però
1: di
0: mi
1: un per ore.
0: interessa, è importante perché poi devo dire, in questo progetto sei anche molto poco visibile tu, quindi è anche bello il fatto che è come se Bravo Damian fosse tutto un po' esplosivo, espressivo, invece l'altro sia quasi, quello davvero quasi anonimo,
1: Quello
0: super.
1: deve essere quasi anonimo. Anche Bravo Damian, usiamo con Bravo Damian, fortunatamente abbiamo questa collaborazione con Sebastiano Bottaro, che è un pittore, anche un curatore, e lui è una persona che ha dato comunque anche un po' l'immagine, il volto, i colori di Bravo Damian, ma insomma, con il gruppo preferiamo non fare un passetto indietro. Per far posto al suono, nella musica, perché spesso l'industria musicale diventa prima la persona e poi il suono, il messaggio che la musica dovrebbe veicolare. Ed è una cosa che a me fa un po' di tristezza. Va bene che ci sia una persona che si prenda la responsabilità col proprio volto, il proprio corpo, eccetera, ma che questa cosa diventi più importante della musica stessa, non sono molto d'accordo.
0: No, è interessante perché poi, tra l'altro, citavi effettivamente l'identità visiva e estetica di Bravo Damian. Ecco, io amo molto le copertine, quindi si
1: Quello è
0: vede che
1: Sebastiano.
0: no, dico, si vede che c'è un ragionamento dietro,
1: Sì.
0: quindi bello. E in realtà, vabbè, volevo dire una cosa buffa, ma la dico dopo aver ascoltato questo pezzo che ho scelto di inserire forzosamente in questa puntata, però me l'ha fatto scoprire Daniele, che è un pezzo molto divertente dei Beatles, da Help del 1965, cantato da Ringo Starr, e si intitola Act Naturally. E in breve racconta ciò che dovrebbe fare una persona per diventare un bravo attore, possiamo dire
1: No,
0: così.
1: parla di questo producer che gli, come si dice, non gli promette, gli propone di fare questo film, e dice: con questo film ti faccio diventare una grande star. Tutto quello che devi fare è recitare naturalmente. E lui ci
0: Perfetto.
1: ride sopra tantissimo.
0: Sì, vabbè, poi Ringo Starr gli si vuole molto bene. Ci
1: Lo
0: tengo a
1: amo.
0: dire che Daniele ha tatuato il naso di Ringo Starr e è uno dei tatuaggi più belli che abbia visto in
1: Possiamo fare
0: tutta
1: uno
0: la
1: zoom?
0: vita.

0: Fatto a mano da solo, eh?
1: Fatto a mano da solo.
2: Anche tatuatore. Che talento sto che Daniele talento. Rienzo. Mamma mia. Andiamo a ascoltare i Beatles e poi torniamo.
1: Un uomo performativo.

0: I Beatles, Act Naturally, cantata dal nostro bene amato Ringo Starr, che ha il proprio naso tatuato sul braccio di Daniele Rienzo. Sarebbe divertente se Ringo Starr lo scoprisse. Pensa se ha visto Partenope.
1: È il più fico su Instagram.
0: Ma Ringo. Certo, ma tra l'altro, cioè, secondo me, io vorrei sapere tipo la sua skincare, non si sa come, dimostra 20 anni di meno, sta meglio di tutti i Beatles, forse era quello che si sbatteva un po' di meno, onor del vero. Però
1: sì, mentre tutti erano in India a prendere acidi, lui stava in Sardegna con le ragazze sugli yacht. Questo narra la storia.
0: Quindi,
1: questa se l'è vissuta sempre rilassata. Comunque.
0: Sta una crema. Se tu adesso vedi Ringo Starr dimostra 50 anni, che dice, ma com'è possibile? È un botto,
1: tipo
0: 80.
1: Madonna.
0: Sì, un botto. Un botto, mi dispiace, signor Ringo, chiedo scusa.
1: Ringo,
0: ma...
1: insegnaci a vivere
0: a
1: la
0: vivere.
1: Pace.
0: Ma senti, allora, visto che qui in realtà siamo agli ultimi 10 minuti di questa bellissima trasmissione, a cui ti ringrazio di esserti prestato, approfittando del titolo di questa canzone che è appunto Act Naturally, se tu dovessi dare un consiglio a un aspirante attore, il consiglio può essere anche scappa, però secondo me tu sei una persona molto saggia e molto lucida nel tuo rapporto con la recitazione.
1: Le sage.
0: Quindi, se... Pischello, Pischella molto giovane a questo sogno, che può fare? Ha senso averlo come sogno? O è più estenuante che altro? Scusate, io negativa subito.
1: Oh no.
0: Lo so.
1: Qualsiasi sogno è... Madonna mia, veramente stiamo parlando di sogni.
0: Stiamo parlando di sogni.
1: In questa realtà così cruda.
0: Dai, chiudiamo questa puntata con qualcosa di edificante, un messaggio
1: allora,
0: edificante.
1: Edifichiamo. Se avete questo sogno, non seguitelo e andate a zappare la terra. No, sto scherzando. Ovviamente
0: io,
1: sto
0: io
1: scherzando.
0: Lo penso davvero.
1: No, però io credo che veramente per fare questo lavoro un po' di terra va zappata. Che sia metaforica o reale terra, penso che sia importante fare dei lavori umili per poter capire veramente, per essere così umili da accettare un personaggio e un tipo di studio che comunque è umiliante, sia che tu sia un uomo, è ancora più umiliante se tu sei una donna, dove le attrici devono vivere sempre con questo peso di perfezione estetica che è stremante. Invece mi ricordo una volta, ecco, forse questo può essere una buona cosa, mi ricordo una volta, proprio il primo anno che studiavo teatro, c'era la mia insegnante Giorgia Trasselli, che era la tata di Casa Pianello, se non sbaglio.
0: Ah, davvero?
1: Sì.

0: pazzesco.
1: Sì, non vorrei dare.
0: Io voglio sperare.
1: Mi sa di sì, con i Ricci.
0: Sì,
1: è lei, lei è stata la mia prima insegnante di dizione, recitazione, eccetera. Lei ci disse a uomini e donne, ma soprattutto alle ragazze, mi ricordo in quel caso, che le brave attrici, i bravi attori, non devono avere paura ad essere brutti. E, questo potrebbe essere un buono spunto di riflessione, perché sì, è un lavoro molto estetico, dove il corpo può giocare brutti scherzi.
0: Cavolo, no, c'è da dire, appunto, uno dei motivi per cui mi sono poi disamorata nei confronti della recitazione era proprio perché io ho fatto l'attrice tra il 97 e il 2015, e che si tratta proprio letteralmente del periodo in cui, a livello proprio mediatico italiano, il corpo delle donne è stato proprio più mostrato, perfetto,
1: sì,
0: sinuoso,
1: sì.
0: No? E quindi ovviamente per me, che ero soprattutto un'attrice comica, questa roba qui era un problema, perché non era proprio compatibile con il mio modo di stare, con il mio modo di essere, ho smesso di recitare anche perché avevo fame, volevo mangiare normalmente di nuovo, dopo
1: presente,
0: un sacco di anni.
1: Ma stiamo scherzando?
0: Forse è questo, questa è un'ottima risposta, mi sono resa conto adesso, la prossima volta che mi chiederanno perché hai smesso di recitare, perché avevo fame.
1: Ma certo.
0: Adesso è meglio però, perché vedo appunto nei casting di base ci sono corpi diversi, tipologie di attrici diversi, esistono più ruoli comici brillanti stratificati per le donne, che quando recitavo io non c'erano, cioè adesso
1: no, ma mi fido, non è una cosa che appunto ho notato da interno, non da donna, però mi fido molto del tuo parere, ed è una cosa orribile che sia stato così.
0: E quindi adesso andiamo ad ascoltare un pezzo anche un po' arrabbiato, un po' così, un po' ostioso, di un gruppo francese molto fico che si chiamano Feu Chatterton. Il pezzo si intitola La Malinche, è del 2015, lo ascoltiamo e poi torniamo per i saluti convenevoli.
1: Ah, che bello, tipo Natale.
0: Carino,
1: bello.
0: No?

0: E rieccoci tornati in diretta per l'ultimo minuto di
1: Minuto.
0: Wunderkammer. È finito il tempo a nostra
1: Accidenti.
0: disposizione, quest'ora di diretta molto divertente con il mio amico, il multipotenziale Daniele Rienzo.
1: Mamma mia,
0: Bello
1: tipo il
0: multipotenziale.
1: coltellino svizzero.
0: Esatto, il coltellino svizzero Daniele Rienzo, Besarvenattore,
1: Ah, come
0: Osaffa,
1: Swiss Army
0: Besarvenmusicista.
1: Man, l'hai mai visto il film?
0: Bellissimo con Daniel
1: Incredibile, mamma
0: Radcliffe,
1: mia, Paul
0: stupendo.
1: Dano.
0: Sì,
1: Vabbè.
0: stupendo, consigliatissimo. Una delle prime produzioni a 24 a diventare
1: Ah,
0: famoso.
1: era a
0: Lo sai che
1: 24?
0: forse?
1: Oh!
0: Lo sai che forse? Dopo verifichiamo, nel frattempo lascerò il dubbio che sia una fake news. E Dani, io ti ringrazio tantissimo di esserti prestato a questa conversazione e di aver condiviso con noi queste chicchette musicali. Spero che tu possa tornare presto con altre canzoni e soprattutto non so se hai notato che non ho svelato l'aneddoto di quella volta che ti avevo fatto aprire un
1: No, no,
0: concerto di
1: no.
0: Calcutta nel 2015, perché così lo possiamo raccontare la prossima volta.
1: Va
0: È
1: bene, grazie a
0: successo.
1: te Giada, grazie a voi ragazzi.
0: E noi non ci sentiamo domani perché il 1º maggio noi saremo al concertone in Piazza San Giovanni. Ci risentiamo lunedì in diretta dalle 18:30 alle 19:30 su Non Name Radio. Buon weekend e buone cose.

dire, se mi vieni più vicino tu cadrai nel mio respiro. Meno male ti ho incontrata quella sera al disco pub, non c'è niente da capire, i tuoi occhi nei miei occhi hanno fatto le scintille, hanno fatto le scintille. Che ci fai qui tutta sola? Posso offrirti qualcosa?

0: Cookies party. Now that it's only we would never go to bed again.
1: Questa è la storia di quattro bambini che hanno deciso di assaltare una banca. Il nome segreto di questo progetto è Cookies Party, vietato agli adulti.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro.

0: aspettato. Ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Dai, vieni su, ti prego, dai, così pensano che sei la mia che sale.
1: Un'altra.
0: Sei una. Sì, la quinta in due giorni.

0: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
1: Ma se te lo dico, che segreto è?
2: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
3: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
4: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio, Dio
2: pissimo al giardino.
0: È Osvaldo.

Sono il buono, mi voglio convincere, ma col male ci devi collidere, con quell'atto ci dovrei chiarire, ma col vero non voglio convivere, perché so che cosa ne concerne, oggi porto agli occhi le coperte, stanotte

ci tiro resto. Amami come se non puoi starne più senza. Tocchi i punti che sai soltanto tu.

così facile per me. Dentro quei baci sento le guerre, ma quando mi abbracci non sento più niente. Guardami e dimmi se tu ti fidi di me. Farti sentire che non è impossibile. Cadessi giù, ci saresti tu insieme a me.

pensarlo, tu vuoi sentirlo. Non riesco a stare distratto, ho spinto. Tanto ho riso, pianto e valso. Sarà che ti parlo è finto. Il filtro che c'è quando parliamo. Mi chiedo se quando parlo mi senti. Come sento il tuo fiato quando scoppiamo. E ti vedo a nudo con gli occhi sinceri. A dirti che va bene così mi sentirei solo un bugiardo. Non posso far finta di niente. Ho paura solamente quando ti guardo. Mi fai sentire tutto e niente come se non sa.

te due non sa cantare. Te due crede di farli intellettuale. Te due deve tornare ai tempi di Orange County, quando ancora cantava col cuore tra i palazzi. Se fa le supercazzole fa il cazzo che gli pare.

0: Zero.
1: Quasi che hai capito mostrare il fatto che sei sfigato, tra virgolette, far vedere anche proprio le proprie sfaccettature, anche quelle più grezze, poi ti porta a essere ancora più figo di quello che sei.
2: Figo che sei.
1: Assurdo,
2: assurdo, assurdo. Assurdo.

0: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
1: Ma se te lo dico, che segreto è?
2: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
3: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
4: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio, Dio
2: pissimo al giardino.
0: È Osvaldo.

commenti, a non farti leggere i lineamenti. E i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscita

so che dopo questo inizierete tutti a rispettarmi. Back in biz, penso a non pensarci. Cose che mi pesano quando è tardi.

più tempo. Ora l'ho speso per te, te. E non l'hai capito, non hai ragioni. Back in peace, il tempo non ragiona. Back in peace, no. Nella città con i palazzoni, quando più avvicina prendi un acquazzone. Quando ti scopri dentro vedi solo cloni. Per quanto sei solo fai in culo l'umore. Quando c'è il tuo cuore siete soli soli. Rimbombate forte in mezzo alle persone. Quando sai che in mezzo a tutto questo

guarda fuori, la luna in cielo ma è già mattina, ha fatto tardi la sera prima, e quando piango tu sei la diga, sempre pronta a farmi ridere, diventi rossa se ti guardano in strada, sembra sia per te alba chiara, si dice che il tempo ripara, ma i giorni passano sopra.

0: Nonna, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
1: Ma se te lo dico, che segreto è?
2: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
3: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
4: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio, D.O.P.
2: Sì, ma il giardiniere
0: è Osvaldo.

0: cucchiaio di un anno. E quando esco mangio ricordi in bianco, perché il sapore ormai se n'è andato, non lo ricordo più.
1: No, no, no, no. Not Name Radio.

Oggi mi manchi nel letto di notte. Non riesco a dormire e vorrei morire. Ma poi me ne pento perché non è giusto. Dopo quello che hai fatto, le bugie che mi hai detto, mi riscaldo.

Vengo dal mito del cazzo guardi, fra di chi si è fatto il mazzo tardi. Di te San Pietro che ho chiuso i giochi, passo domani e gli do le chiavi. Odio che chiedono solo auguri, sai per un disco quanto mi impegno. 24 ore le abbiamo tutti, solo che io le ho sfruttate meglio. Vorrei soltanto rubarle il cuore, per farlo a pezzi sì quando voglio. Non scrivo mai canzoni d'amore, scriverò solo canzoni d'odio. Io vorrei solo fare rumore, qua danno i numeri, polinomio. Ridere mentre sto mondo muore, dire buonanotte, sogno d'oro. Sono una rissa nel fuori onda, guardo sta scena che moribonda. Oggi non gioco nemmeno, era già troppo facile quando ero fuori forma. Qua fai del bene la gente dimentica, però se fai male si ricorda. Se non avessi svoltato trovavo il mio sesto senso, sì di colpa. Io sorrido a ste serpi, anche a te che mi elogi, che dietro mi parli male. Ho capito l'andazzo ed ho iniziato a correre prima di camminare. Ti assicuro io sono lo stesso di quando non c'era champagne e caviale. Tu davvero pensavi bastasse una stella Michelin a levarmi la fame? Tutto torna ma non torna niente, penso sia solo uno stupido detto. Hai presente il 21 dicembre, per me il mondo è finito da un pezzo. Se tu avessi davanti una chance, io ti direi di correre subito, che magari un domani si alzano tutti come se fai gol nel recupero. Tu fai l'interessato, non sento nemmeno, frattanto so già che fai finta. Nelle tasche c'è un arcobaleno ed addosso c'ho sempre qualcosa che è in tinta. Oggi sanno chi sono per strada, dalla figa al balordo al madama. Ti ricordi com'è che iniziava? Sono Zala, figlio di puttana.

spalle coperte in qualsiasi quartiere d'Italia, all'osche ok. Movimenti faccio tarantelle tutti i giorni, every day. Non divido un cazzo con nessuno, niente da splittare con questi fake. Tengo l'erba del giardino bassa, così

spalle coperte in qualsiasi quartiere d'Italia, all'osche ok. Movimenti faccio tarantelle, tutti i giorni, every day. Non divido un cazzo con nessuno, niente da splittare con questi fake. Tengo l'erba del giardino bassa.

Ectni da guarda. Siete solo una branca di scie. E sapete perché? Perché non tenete coraggio per stare pulito per stare. Voi tenete bisogno di persone come me, per serva gente come me. A così potete punto rita e potete dire kill e non mi cattivo. È roppo come vi sentite. Buona. Voi, voi non siete buoni. Vi sapete solo a nascondere. Sapete solo dire i bugie. Invece non tengo questo problema. Io dico sempre la verità. Pure quando dico i bugie.

0: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
1: Ma se te lo dico, che segreto è?
2: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
3: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
4: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio, Dio pissimo al giardino.
0: È Osvaldo.

accanto ed io non ti conosco affatto. Mantieni le distanze. Non vedi che sto zitto di fronte alle tue domande. Non vedi quando fingo di divertirmi alle feste. Ho perso la speranza di un bimbo e non si potrebbe. Ed ora lasciami da solo, abbandonami all'angoscia. Bagnami col sole ed asciugami con la pioggia. E quando scenderà una goccia tra le pieghe della fronte, io ci plasmerò il mio mondo. Te lo lascio qui di fronte.

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi.

talk about.

in pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico bro, quell'artista piccolo spacca, allora lo imito, allora lo limito, praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sei portate il popolo due patatine. Questo mondo in distruzione come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo fiero il mio albero genealogico. Spero quando vedo che sto fisso sopra il fan. Penso che sto a Geggio, sembri narcotecnologico. Cosa pensi che non posso pensare più con la mia testa? Cosa pensi che ci entri e credi anche di controllarla? Cosa pensi non ci sono i soldi per la fame ma sì per la guerra?

0: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
1: Ma se te lo dico, che segreto è?
2: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
3: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
4: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio, D.O.P.
2: Sì, ma il giardiniere...
0: È Osvaldo.

0: Fischi, fa sì che mi capiscano.
1: Fai sì che tutto il mio sforzo non muoia con me.
2: C'era una volta, fine della storia.

0: puntata 202 di 00, il podcast original di No Name Radio dedicato all'approfondimento calcistico. Ciao Angelo.
1: Ciao Michele, dove comincia il calcio oggi?
0: Dal futuro, quello molto prossimo, dalla Serie A 2026-2027 per la precisione, perché con questa puntata apriamo anche per questa stagione di 0-0 la serie di scenari. Proveremo ad anticipare i discorsi in vista del prossimo campionato, ci proietteremo avanti di qualche mese analizzando alcuni elementi emersi quest'anno e ragionando in prospettiva su quelli che saranno i temi principali dell'estate e non solo. Sei pronto?
1: Andiamo.

0: queste personalmente sono tra le puntate più divertenti, quelle che preferisco. C'è un po' di calciomercato, c'è un po' di sintesi di tutte le analisi fatte in questa stagione e anche un po' di sensazione pura, molto poco concreta su quello che sarà il futuro di alcuni progetti. In assoluto non c'è ancora molta certezza in Serie A, tante panchine sono in attesa di ufficialità, il mercato non è ancora cominciato, però si ha quella sensazione che tutto si possa sbloccare da un momento all'altro, che è parte essenziale di questo periodo dell'anno. Poi di solito non succede mai nulla uguale, però è tutto più emozionante, almeno in parte, fa parte di questo periodo, lo racconta meglio di tante altre cose. Se sei d'accordo, io forse partirei da qui, partirei provando a mettere un po' d'ordine sulle varie panchine, sui vari progetti tecnici in vista della prossima stagione della Serie A.
1: Sì, è vero, vale la pena parlarne, ci sono diversi punti interrogativi ancora, o meglio, situazioni a diversi punti di cottura, insomma, molte vicine a delle ufficialità, alcune dichiarate proprio esplicitamente mai ufficializzate, altre diciamo in una fase molto avanzata.
0: CBT.
1: Esatto, abbiamo ancora qualche buco da riempire o qualche buco che potrebbe svuotarsi anche improvvisamente, perché poi insomma spesso in questa fase della stagione si dà per scontata la permanenza degli allenatori che non sono stati esplicitamente stati messi in discussione a campionato finito, e poi ci si separa estate facendo, una volta capito magari qual è il mercato, ho capito quali sono i reciproci obiettivi. Torniamo su alcuni temi, insomma andremo magari in ordine di squadra, ma torniamo sul tema degli allenatori di cui si è discusso tantissimo in queste settimane, dei big allenatori che continuano a girare tra le squadre, e leggendo qualche altro nome che dovrebbe arrivare dalla Serie B in varie forme, si ripropone il solito tema, cioè quanti allenatori con la gavetta dietro sono in grado di gestire una Serie A 2026-2027.
0: Guarda, io ho provato a fare un elenco, ho cercato di fare i compiti con la speranza poi di non venire troppo smentito dal passare delle ore tra la registrazione e l'uscita poi della puntata. Devo dirti che hai centrato un punto, secondo me. Ci sono le panchine ancora che devono essere assegnate, ci sono quelle con già ufficialità, in molti casi anche rinnovo per dare continuità a un progetto tecnico, poi ci sono quelle apparentemente ufficiali,

0: tendenzialmente per mantenere una continuità, che però possono essere messe magari in discussione da una minima cosa sul mercato, da un minimo litigio, da un incontro che può andare male. Leggevo una di queste, no? Per certi versi si è detto e si è scritto rispetto a Spalletti con la Juve, il clima che c'è, la situazione, il rapporto teso con Chiellini, con Comolli. Uno dei messaggi più divertenti che ho letto negli ultimi giorni, purtroppo non ricordo l'autore, è: Spalletti è ad uniturbe di distanza dalle dimissioni, tanto per tornare a Conte, no? Diciamo mossa sul mercato, mancata presa in quel caso dell'esterno del Verona, che poi portò alle dimissioni di Conte. Credo fosse poi proprio l'occasione della conferenza stampa del ristorante, 10 euro, 100 euro, e poi l'arrivo di Allegri e l'apertura di un ciclo. Quindi alla fine questo ciclo ci riporta di nuovo lì per certi versi quest'estate, ancora Allegri dopo Conte e via dicendo. È l'infinita ciclicità del calcio italiano, della Serie A, di cui abbiamo già parlato, ma guardando l'elenco delle panchine è anche difficile raccontare un qualcosa di diverso. Io quello che ho segnato sono 12 progetti, 12 allenatori già confermati, sono 9 delle squadre in Serie A più i 3 dalla B che sono stati tutti e 3 confermati, quindi Pisacane a Cagliari con rinnovo all'orizzonte, Fabregas sulla panchina del Como, Alvini a Frosinone, De Rossi col Genoa, Chivu con l'Inter con tanto di rinnovo, Spalletti Juventus al momento luce verde e continuità con lo scorso anno. Ci sarà da capire, l'ho messo nei 12, ma andrà valutata la risposta di Francesco. La dovrà dare a Lecce, Paolo Bianco resterà sulla panchina del Monza, Questa Parma, Gasperini Roma e poi credo Runjic Udinese e Stroppa Venezia. Sono finiti qui, ne abbiamo altri in attesa di ufficialità, altri a cui forse manca solo quello, manca solo il comunicato del club, ma Sarri all'Atalanta, Tedesco è l'unico dei nuovi che è già stato ufficializzato al Bologna, Grosso in attesa dell'ufficialità per la Fiorentina, Gattuso Lazio, Allegri Napoli. Sulle altre tre nello specifico, cioè panchina Milan, Sassuolo e Torino, c'è ancora parecchia incertezza. Sassuolo e Torino dovrebbero cadere tra Aquilani e Abate, non so in quale ordine. La panchina del Milan è il mistero, motivo per il quale probabilmente la lasceremo all'ultima puntata utile di scenari di questa stagione.
1: Facciamo così: finché il Milan non si iscrive alla prossima Serie A, non facciamo la puntata scenari sul Milan.

0: abituati a buttare un occhio da un punto di vista mediatico, e ancora meno dello scorso anno, dove comunque ci eravamo misurati con l'arrivo di Kivu, ci eravamo misurati con l'arrivo di questa. Nulla di stravolgente, però c'era quella percezione, diciamo, di una volontà anche di portare qualcosa di nuovo. Ci arriveremo tra l'altro a parlare di tedesco in questa puntata. Devo dire che, per quello che ho potuto leggere, l'accoglienza simbolica che gli è stata riservata quando il suo nome è uscito per la panchina del Bologna non è stata entusiasmante, ecco. Cioè, non capisco perché se ne parli in maniera così indifferente, ancora più indifferente di questa al Parma.
1: Secondo me ci sarà da parlare tanto di tedesco. Ho preparato uno specchietto, poi ne parliamo anche da un punto di vista tattico, però in assoluto è un profilo molto particolare. Io capisco l'elemento di novità, però è una carriera che merita di essere analizzata. In assoluto la situazione del Bologna secondo me merita di essere analizzata, perché poi si è un po' incartata rispetto alla scelta del nuovo allenatore. Sono andati rapidi su tedesco, questo va detto, quindi evidentemente ci avevano già ragionato da un po' di tempo, ma la stessa situazione, la stessa scelta di italiano, poi magari facciamo un passaggio anche su questo, ha del paradossale davvero. Trova sostanzialmente un accordo con il Napoli, va dal Bologna, si libera, facendo anche una cosa correttissima su carta, cosa che molti altri immagino non avrebbero neanche fatto, comunque avrebbero firmato un precontratto. Lui si libera dal Bologna, torna al Napoli, a Napoli c'è Allegri sostanzialmente. La banalizzo un po', ma è andata così ed è strano da tanti punti di vista. È strano perché italiano resta senza panchina almeno in Italia, ed è strano perché Allegri la ritrova subito, ed è strano perché De Laurentiis passa da un profilo come italiano a uno come Allegri nel giro di poche ore. Quindi davvero ci saranno tante cose da dire poi squadra per squadra e tante analisi da fare nel dettaglio di queste situazioni. Io, se sei d'accordo, proverei a partire dall'Inter, che forse in assoluto è quella che ha una certezza maggiore nell'asse dirigenza allenatore, se non altro. Poi c'è un mercato da fare, un mercato che forse cambierà tanto la squadra, o forse non lo farà affatto mantenendo le stesse premesse degli ultimi anni. Tra poco ci andiamo. Però ecco, da un punto di vista di continuità aziendale e di progetto tecnico, l'Inter è una di quelle squadre che parte avanti rispetto alle competitor, se non altro perché può mantenere la stessa struttura. Con la stessa struttura avrà già fatto da tempo e farà anche in questi giorni delle valutazioni sul mercato, sulla stagione da affrontare.
0: Su questo io mi avventuro a dire una cosa che, rispetto ai discorsi che abbiamo fatto nelle ultime settimane sull'Inter, potrebbe sembrare controintuitiva. Cioè, i problemi per l'Inter del prossimo anno, da un punto di vista astratto, preparatorio, non sono sostanzialmente diversi da quelli che avevamo analizzato all'inizio della stagione appena conclusa. Chiaramente c'è, da una parte, una maggiore sicurezza rispetto alla guida tecnica, che era forse l'elemento di maggiore rischio quando è stato intrapreso il percorso con Kim in panchina, ma restano vivi quelli che sono i temi che questa rosa si porta avanti da un po' di tempo. Trovare e mantenere l'equilibrio generazionale tra i ruoli, tra i reparti, tra i membri della rosa. Ad oggi è difficilmente intuibile se e quanto potrà essere corposo il mercato in uscita, al netto dei nomi che sono già emersi. È chiaro che se, come pare, per ogni reparto comunque la società si sta muovendo per dei profili sostitutivi, alcuni di garanzia come è uscito il nome di Gianluca Mancini, altri di rischio come quello di Palestra, vedo sicuramente una leggerissima maggiore propensione al muovere e provare a cambiare qualche carta in tavola rispetto a quanto non sia stato fatto in passato, detto che potrebbe anche non accadere nulla.

0: è un attimo che si torna al mercato delle occasioni, dei parametri zero. In questo Marotta, devo dire, si è sempre rivelato un maestro poi nel corso del tempo, quella capacità di portare davvero verso la lunga scadenza un gruppo squadra, estendere il possibile la resa di una squadra andando a ritoccare sempre il minimo indispensabile. È stato molto bravo e la curiosità, almeno per quanto mi riguarda, è se si proverà un fattore di questo tipo anche in questa stagione, ma ci arriviamo. Volevo partire da uno specchietto, lo faremo per tutte quante le squadre, riassumendo la stagione che, per quanto riguarda l'Inter, ovviamente oltre alla vittoria dello scudetto, la vittoria in Coppa Italia, vede poi un'eliminazione ai playoff, ai sedicesimi di Champions contro il Bodø/Glimt, e un'eliminazione in Supercoppa. La cito, ha sempre valenza relativa, nel senso Final Four, poi finale diretta, cambia anno dopo anno, in questo caso l'Inter eliminata contro il Bologna. Per quanto riguarda il campionato, sono 87 punti alla fine, più 6 rispetto allo scorso anno. Considerando anche i due pareggi nelle ultime due giornate, è una squadra che ha viaggiato per media attorno ai 90 punti, questo è il livello. 10 gol fatti in più rispetto all'Inter dello scorso anno, con gli stessi gol subiti, quindi sul lungo periodo, sulla costanza, sulle 38 partite, davvero poco da dire, è stata una stagione ottima. Andando un po' più a fondo, forse il problema principale, anzi senza il forse, il problema principale è stato quello negli scontri diretti. 3 punti su 6 conquistati contro la Juve, parlo solo di campionato, 1 su 6 contro il Napoli, 0 su 6 contro il Milan e 6 su 6 sia contro la Roma che contro il Como. Ecco, Como in assoluto forse l'avversaria con cui l'Inter si è confrontata con maggior facilità e soprattutto con maggiore efficacia, almeno in campionato. Ecco, partiamo da qui. Cioè, credo che anche nelle analisi interne al club e alla società si cercherà di capire qual è stato il problema. È un'incapacità di imporre il proprio gioco, di imporre il proprio ritmo contro squadre più forti, oppure quel limbo, quella via di mezzo dopo un cambio di guida tecnica in cui si cerca una strada anche contro avversari più forti, e chiaramente quando ti confronti con squadre più forti emergono maggiormente i tuoi limiti, le caratteristiche che hai, le qualità che hai, e fai più fatica a metterle in campo, perché forse c'è anche questo, il passaggio, l'apprendistato tra estreme virgolette che ha fatto Chivu quest'anno, magari lo ha scontato proprio in queste partite contro avversari più forti, contro club anche più strutturati.
1: La conferma di questo per me deriva dai punteggi, cioè il fatto che molte di queste gare non siano andate nella direzione giusta, più per episodi che per interpretazione della partita. Il piano gara c'era, e soprattutto contro diverse avversarie di alto profilo a livello sia nazionale sia europeo, l'Inter comunque ha messo in campo delle cose in più, delle cose diverse, ha dato continuità alla cosa che Chivu stava cercando di costruire: un'intensità maggiore, una verticalità maggiore, una presenza più capillare nella metà campo offensiva in fase di non possesso. E poi le cose sono andate male perché spesso è o mancato qualcosina o sono stati commessi singoli piccoli errori. Questo comunque, per quello che può valere, mi fa riflettere sul fatto che non ci sia mai stata una sconfitta netta, perentoria, che ti facesse dire: ok, questa squadra ha fatto un passo indietro rispetto alle top 8 della competizione.
0: No, quello sicuramente no. Citavi anche le sconfitte di misura. Guardando la Champions, l'Inter, escludendo la gara contro il Borussia Dortmund, sostanzialmente

nella fase campionato sbaglia i tre big match che ha avuto contro l'Atletico Madrid e Liverpool e Arsenal, ma li sbaglia nel risultato finale, verso la gara contro il Liverpool, comunque molto equilibrata poi con il calcio di rigore concesso nel finale. Questo secondo me è uno degli elementi, perché poi serve anche la capacità di riuscire a leggere, assorbire e superare magari il singolo errore, il singolo episodio sfortunato. Su questo secondo me c'è da lavorare, deve lavorare la squadra, ma spesso a volte è anche un discorso di tranquillità, di fiducia nei propri mezzi, di conoscenza e capacità nel saper riconoscere che si può anche all'interno di una partita difficile contro un avversario forte ribaltarla puntando su quelle che sono le proprie qualità. Ci può stare, almeno a mio modo di vedere, che quest'anno possa essere mancata, soprattutto considerando anche le premesse con cui era partita questa stagione, qualche incognita magari su Chivu, sulla sua efficacia da allenatore ad un livello come quello dell'Inter, e può starci che magari i giocatori ad un certo punto, in certi contesti di massima pressione, non siano riusciti a mantenere quella tranquillità tale da continuare a replicare il piano gara pensato, studiato, fino a portarlo a dei risultati positivi. E ti dico questo anche collegandomi al discorso dei punti fatti dopo svantaggio. L'Inter è la squadra che è finita meno volte in svantaggio in Serie A, 8, ma in queste 8 volte comunque riesce a far solo 7 punti, chiude con 2 vittorie, un pareggio e 5 sconfitte. Magari un discorso di fretta, magari un discorso di scollamento, è stato in alcuni passaggi molto specifici anche un discorso di periodo negativo, però è un periodo negativo molto ristretto, e questa paradossalmente io la leggerei in chiave positiva, perché è vero che è la squadra che doveva dimostrare qualcosa anche da un punto di vista di coerenza, di unità di intenti, e sostanzialmente ha avuto 3 passaggi a vuoto prolungati. Solo 4 volte quest'anno non ha vinto per 2 partite consecutive, di questo stiamo parlando. La prima volta è capitata tra la seconda e la terza giornata contro Udinese e Juventus. Tra l'altro leggevo un'intervista di Chivu in cui dice: in quel periodo ho pensato di poter essere messo in discussione, poi ho parlato con il club, ho sentito tutti quanti tranquilli, ho sentito la fiducia e sono andato avanti. Quello è il primo periodo, il primo passaggio stagionale. Poi ci sono altre 2 partite tra 12esima di campionato e Champions, Milan e Atletico Madrid. Il periodo in assoluto più complicato è stato semifinale di Coppa Italia contro il Como, 28esima, 29esima e 30esima giornata di Serie A, Milan, Atalanta e Fiorentina in serie, e poi 37esima e 38esima giornata contro Verona e Bologna, 2 pareggi, a campionato già concluso. È una squadra che è riuscita sempre a mantenere la barra dritta, e per un progetto tecnico nuovo non era assolutamente scontato.

0: riguardi i momenti della stagione, insomma, dare una responsabilità o un senso di pericolosità a quanto avvenuto nelle prime tre giornate e nelle ultime due sarebbe forse anche un po' disonesto intellettualmente. Dove c'è stata discontinuità è stato in un paio di momenti particolarmente densi di calendario, dove però sappiamo, perché ormai da qualche anno guardiamo il rendimento delle big italiane quando sono impegnate in settimane in Europa, che possono potenzialmente essere dilapidati anche più punti. Ecco, cioè il grande pregio di questa squadra è stato anche quello di non perdere inutilmente punti, magari al rientro dalla competizione europea contro una squadra della parte destra della classifica. Lì si costruisce un successo e una media punti come quella che l'Inter ha tenuto quest'anno.
1: E infatti sul lungo periodo poi ha dominato il campionato, perché i numeri ci raccontano questo. L'ho fatto anche in partite specifiche, perché poi nel momento di massima pressione batte la Roma e allontana nuovamente Milan e Napoli, diciamo innescando quella che poi è stata la crisi successiva del Milan, che di fatto non ha quasi più vinto una partita, e anche l'idea da parte del Napoli di staccare da lì, insomma, qualche settimana. Poi sarebbero arrivate anche le parole di Conte: arrivare secondi, terzi o quarti non cambia nulla, purché ci si qualifica in Champions. Insomma, è stata questa la forza dell'Inter, e ripeto, una forza secondo me non scontata viste le premesse, una forza dalla quale ripartire per il prossimo anno, perché poi analizzando questi fatti, questi aspetti, questi passaggi anche importanti della stagione conclusa, ci saranno anche da intercettare quelli per la prossima. Per me, tra i vari temi, resta quello legato all'età media del gruppo. Lo scorso anno la più alta in Serie A, anche quest'anno la più alta in Serie A, 28.6, è scesa di quasi un anno rispetto alla scorsa stagione, ma comunque resta un'età media piuttosto alta, ed è un discorso che si porta dietro un ragionamento anche di mercato su alcuni big, un po' per anagrafica, i vari Acerbi e De Vrij, insomma scelte già fatte da parte dell'Inter, un po' per magari sentimento rispetto alla fine di un percorso di un certo calciatore all'interno di questo gruppo squadra e di questo ciclo nero-azzurro. Si è parlato tanto di una cessione ipotetica di Bastoni, lo scorso anno si dava quasi per certa la partenza di Çalhanoğlu, su Thuram stesso ci sono state delle riflessioni. Io credo che qualcosa accadrà in questo senso, non so se forzate o meno dall'Inter, questo è un tema su cui poi magari torniamo dopo, quanto avrà voglia l'Inter di forzare certe uscite per innescare ancora di più, per incentivare anche una rivoluzione, o quanto invece vorrà mantenere il più possibile lo status quo andando a puntellare.
0: Diciamo che se lo sviluppo della trattativa, del rapporto con i calciatori si muoverà su binari simili a quelli che abbiamo visto succedere anche la scorsa estate per Çalhanoğlu, non mi aspetto che dopo un altro anno magari trascorso per esempio col centrocampista turco si riparta da capo con la cosa. Lasciatemi tornare in Turchia a parametro zero, e l'Inter che dice no, cioè ci deve dare 37 milioni più il cartellino di palestra possibilmente. No, insomma, al di là della battuta, ecco, credo che queste uscite possano aver senso soltanto di fronte ad una congiuntura tra società interessata e volontà dei calciatori nel perimetro delle condizioni dell'Inter, cioè far uscire Thuram per una cifra magari bassa, potendo puntare sulla certezza di fare una ricca plusvalenza con qualunque somma, per esempio, secondo me non è una priorità per questa società in questo momento. E comunque privarsi di un calciatore di questo livello per quella somma, considerato quelli che sono i ricavi e quello che è il tipo di mercato che la squadra sembra voler fare per l'estate, mi sembra un po' una forzatura. Su Bastoni non ci vado, perché secondo me è una situazione un po' diversa lì. Cioè, il punto di Bastoni è capire prima ancora del se possa uscire dall'Inter quanto mercato abbia. Si è dato per scontato che si tratti di un calciatore che anche semplicemente per palmarès possa avere un certo tipo di profilo internazionale, non è detto che lo abbia, perché sta dentro un sistema estremamente specifico rispetto al calcio europeo.
1: Guardi, io torno anche sulla forzatura rispetto o meno magari ad un ragionamento sulla questione Thuram. In quel caso, se vuoi mantenere le cose come stanno, vuoi toccare meno, vuoi anche rischiare meno, mantieni Thuram, perché altrimenti vendi a 40-50 milioni il francese e per 40-50 milioni compri un altro giocatore simile. Potrebbe aver senso nell'ottica di un cambio

0: cambio di strategia dal punto di vista tattico, e quindi 40-50 milioni per Thuram, bene, stessi soldi investiti ma non su un giocatore simile, più o meno dello stesso valore, ma su un giocatore con caratteristiche molto diverse per aprirti anche scenari tattici differenti. E quindi torniamo nell'ordine di idee di una valutazione su alcuni singoli più o meno rischiosa, che possa andare più o meno nella direzione di una rivoluzione anche tattica della squadra, perché questa è la grande differenza rispetto allo scorso anno. Alla fine, lo scorso anno noi parlavamo di un Inter che aveva necessità di smaltire totalmente le scorie di fine ciclo, più che di una finale persa di Champions persa in malo modo. La scelta fatta è stata un'altra, ma che poi alla luce dei fatti è stata anche semplice da spiegare, da capire. Scommetti su un allenatore nuovo in cui credi fermamente, perché questo l'Inter lo ha dimostrato. Prima parlavo delle due sconfitte nelle prime tre giornate, Udinese e Juventus, c'è sempre stato tanto sostegno da parte della società Inter in Chievo, quindi evidentemente hanno visto qualcosa, conoscono lo spessore anche umano della persona, dell'allenatore, e hanno deciso di intraprendere questo percorso, però consapevoli di quanto poi un nuovo allenatore potesse far fatica nell'approcciare anche ad una situazione ambientale comunque con delle pressioni importanti, un gruppo anche con delle aspirazioni, una società con delle ambizioni importanti. Perciò si fa una scelta conservativa: cambio il tecnico, mantengo il gruppo squadra, scommettendo anche sulla capacità di Chievo di andare a stimolare quei giocatori, e il lavoro fatto in tal senso è stato ottimo. L'Inter sembrava una squadra totalmente scollata ad inizio anno, che poi si è ritrovata, ha ritrovato compattezza e voglia di lottare da gruppo, come un gruppo unito in campionato. Quindi sicuramente ha vinto Chievo in questo, ha vinto la società nella scelta, l'ho compresa poi partita dopo partita. Ora però è un discorso anche diverso, ora con i risultati raggiunti, con lo scudetto, con la Coppa Italia, con le buone premesse, il buon feeling che è nato, avresti anche la credibilità, saresti legittimato a scommettere su più profili, a cambiare anche un po' il gruppo squadra, perché chiaramente parte con un credito che lo scorso anno non aveva Chievo, e quindi potresti permetterti anche di azzardare un qualcosa di più. La mia domanda torna, è sempre la stessa: quanto vuole l'Inter come società azzardare? Perché tanto parliamoci chiaro, questo è un gruppo che mantenuto così ha comunque nelle corde 85-90 punti. Per quanto mi riguarda, anche ritoccato profondamente, rivoluzionato, avrebbe nelle corde 85-90 punti, perché ci sarebbe proprio da fare un dramma sul mercato per togliere 10 punti a questa squadra. Però magari il ragionamento che si fa fino a questo punto è: manteniamo le cose come stanno, andiamo avanti un altro anno. Per me potenzialmente rischioso sul lungo periodo, però mi devo aprire alla possibilità che venga fatto anche quest'anno, perché altrimenti non avrei imparato nulla dallo scorso.
1: Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias.

0: c'è da tener conto innanzitutto delle dichiarazioni societarie, perché di tutte le cose che non sono state dette nell'opacità della comunicazione tipica di Beppe Marotta, quella del ribadire il valore del gruppo e del focalizzare l'attenzione anche dei tifosi sull'esigenza di coprire esigenze specifiche nella costruzione della rosa del prossimo anno, mi sembra che lasci intendere quello che suggerivi tu, cioè non è una squadra che in questo momento storico e in questo momento anche economico si può permettere di fare delle mosse troppo avventate. Bisogna sempre tener conto che una delle priorità in questo momento per la società è quella di creare il massimo valore possibile, ridurre il debito più possibile, perché si tratta comunque di un asset in mano a qualcuno che ha, salvo insomma sorprese, l'obiettivo primario di cedere alla maggiore somma di denaro possibile al futuro investitore che dovrà prendere la squadra. Poi è chiaro che nella vita quotidiana uno si dimentica di come l'Inter è arrivata alla gestione attuale, però è un fattore comunque prioritario. Se io leggo i nomi che tu stai per leggere, penso l'Inter prende 6 di questi, penso ne devono uscire 4 di quelli che sono stati titolari quest'anno, penso è un rischio grosso per abbassare l'età media di un altro anno.
1: No, ma infatti non lo fai per quello, secondo me. Non ti prendi il rischio di una ricostruzione praticamente totale della squadra dal punto di vista tattico, oltre che tecnico, per abbassare l'età media. Lo fai se capisci e devi capire un anticipo, perché altrimenti poi si innesca un meccanismo complesso da andare a correggere in corso d'opera, che in un ciclo è finito. Lo devi intercettare prima che poi sia chiaro a tutti, perché altrimenti i giocatori si deprezzano, diventa davvero un problema anche da un punto di vista banalmente del contratto dei singoli giocatori. L'Inter non ha una via di mezzo. Io riprendo questo punto, riprendo questo passaggio esattamente dalla puntata di scenari dello scorso anno. Non si può puntellare questa squadra, non si può cambiare tanto cambiando due interpreti, anche due titolari. O si continua in questo modo e quindi esce Dumfries dentro palestra, poi tra poco magari ne parliamo, fuori un centrocampista, dentro un centrocampista, fuori per convenienza di mercato il Thuram di turno e compro un giocatore simile, oppure si cambia totalmente la squadra. Se si vuole fare qualcosa di diverso da un punto di vista tattico, intendo, parlavamo di 4-2-3-1, di 3-4-2-1, sono profili diversi. L'Inter nel 2-1 non ha giocatori, non hai mezze punte, non hai trequartisti, non hai rifinitori puri da far giocare alle spalle magari di un attaccante. E lì è un mercato che va in una direzione talmente tanto specifica che, considerando alcuni parametri economici che il club comunque vuole e deve rispettare, per arrivare a comprare quei giocatori lì devi cambiare tanto e devi fare anche dei sacrifici e delle scelte importanti. Quindi il discorso è: si vorranno fare sì o no? E qui torniamo quindi alle capacità di spesa da un lato e alla tipologia anche di obiettivi che si andranno a cercare sul mercato. I nomi a cui facevi riferimento tu sono quelli che io leggo maggiormente e anche cercando magari dei riscontri non sono stati smentiti. Provedel al posto magari di Sommer come alternativa a Martinez, Palestra per Dumfries, poi ragioniamo anche della cifra di cui si sta parlando per Palestra. Ho sentito parlare nuovamente di Manu Kone a centrocampo, di Solé in difesa, se ne parlava già lo scorso

0: fanno rispetto a Mancini. Tenderei ad escludere Mancini perché è stato chiaro su questo, insomma piuttosto chiaro anche Gasperini ieri, il giocatore vuole restare, la Roma vuole che resti, insomma è solo un discorso di adeguamento e rinnovo di un contratto che scadrà il prossimo anno e al momento il club ha altre priorità, banalmente giocatori in scadenza al 30 giugno 26 di cui parliamo tra poco. Però leggo anche Curtis Jones, Diaby, Nico Pass, insomma ne ho letti tanti di nomi, ma ecco, vendi Turam, prendi Nico Pass, al di là delle cifre più o meno simili dei due giocatori e della fattibilità o meno dell'operazione, ma restiamo sul concetto, sulle caratteristiche, allora lì fai capire che vuoi realmente cambiare il tipo di sviluppo tattico della squadra. Alternativamente no, continui con questo gruppo, e quindi perché rischiare di cambiare troppi giocatori per fare più o meno zero tra entrate e uscite e non modificare un sistema che ha dimostrato di funzionare?
1: Sì, esattamente questa la questione. Tu davi a questa squadra 85-90 punti, ma anche qualora fossero 80, che per questo è il nocciolo della questione. Nelle dichiarazioni, anche post festa scudetto, si è detto questa squadra deve costruirsi per poter avere questo tipo di rendimento ogni anno. Ma se non fossero 90 punti e fossero 80 punti e una semifinale di Champions, 80 punti che vogliono dire secondo posto in campionato e semifinale di Champions, comunque parliamo di un mantenimento di un livello di competitività internazionale che è quello che rappresenta l'unica vera priorità strategica dell'Inter. Non vedo ancora così vicina la fase di calo che tipicamente è accaduta alle squadre che hanno dominato la Serie A nel corso del recente passato.
0: Sì, io ti dicevo 85-90 punti, ma mi sono spinto anche oltre. Poi parlando di obiettivi in questa ultima parte di analisi sull'Inter, per me anche di fronte ad un mercato magari sbagliato nei grandi nomi, a frizioni interne al gruppo in questa stagione, è una squadra che ha 80 punti. E quindi per curiosità sono andato un po' a ritroso negli ultimi anni, scoprendo che dalla fine del dominio della Juve, quindi la stagione 19-20, con l'Inter arrivata seconda con 82 punti, solo due volte una squadra ha fatto almeno 80 punti senza vincere il campionato. E in entrambi i casi è stato l'Inter 21-22, 84 punti, e l'Inter 24-25, 81 punti. Tutte le altre seconde hanno sempre fatto meno di 80 punti, spesso ci è arrivato vicino il Milan, vicino relativamente, con 79 punti, quindi possono bastare, ecco, questo campionato negli ultimi anni ha dimostrato anche che la continuità, la costanza dei risultati sul lungo periodo, il non arrivare a un punto di rottura magari con 4-5 sconfitte consecutive alla fine paga, e tendenzialmente paga quasi sempre. Sullo status quo della squadra, sul livello in assoluto, io sono d'accordissimo. Fare una semifinale di Champions e poi giocartela sulla partita singola perdendo magari 4-5 punti in campionato non può cambiare il giudizio di una stagione, motivo per il quale torno a due anni fa si era valutata positivamente la stagione dell'Inter. Abbiamo sempre allontanato tutti i discorsi del tipo scudetto perso dall'Inter, vinto dal Napoli, eccetera. Si deve analizzare la stagione, perché poi le cose corrono chiaramente parallele e sono sullo stesso piano.

0: la riflessione che faccio è se magari ci sia il rischio all'orizzonte di essere un po' troppo cauti. Nel senso, l'Inter ha chiaramente, e ne stiamo parlando, un vantaggio rispetto alle competitor, ha una continuità ed ha una struttura che in questo momento permette anche di programmare entro certi limiti. Tante competitor no. La Roma è un outsider, molto outsider per come parte. E il Napoli sta avendo delle difficoltà, ha cambiato in panchina, ci sarà un mercato ancora da capire. Stesso discorso per certi versi anche per la Juventus. L'Inter al momento non ha una competitor diretta. L'unico mio dubbio, e me lo devo tenere perché davvero lo sento profondamente, è se non sia un peccato non sfruttare questo vantaggio sulle altre per anticipare i tempi, per rinnovare, per aprire magari un nuovo ciclo, sapendo che anche un anno di transizione dopo l'apertura di un nuovo ciclo, anche tra mille difficoltà, può comunque portarti a competere per lo scudetto. E il rischio poi è che se arrivi in ritardo è difficile capirlo, è difficile lavorarci tanto, è difficile metter mano subito e aprire un altro. Cioè devi scegliere tu, per certi versi devi programmarlo tu quando aprire un nuovo ciclo. Poi le cose si devono incastrare, è ovvio, però non puoi aspettare che il ciclo ti dica è finito, perché l'ultimo
1: Milan
0: è andato
1: male. Decidi tu, se non ti, esatto, più che altro se non decidi tu, il punto è che non è detto che economicamente poi sei in condizione di farlo.
0: Quello.
1: Capisci,
0: l'ultimo
1: troppo
0: Milan
1: tardi
0: ha aperto 9 scudetti della Juventus, l'ultima Juventus dopo 9 scudetti ha aperto un periodo di incertezza tra Milan, Inter e Napoli in
1: ma
0: Serie A.
1: Ma stessa Inter ha aperto il ciclo della Juventus da questo punto di vista, perché si è voluto andare troppo avanti con i senatori del triplete, che banalmente anche solo per ragioni fisiche a un certo punto non ce l'hanno fatte più. Cioè tu perdi Diego Milito 2 anni dopo il triplete, lo perdi per un'intera stagione pensando che quello sia il centravanti che ti deve fare il capocannoniere della Serie A. Chiaro che la stagione va in una direzione profondamente diversa da quella che potevi aver sperato in apertura, e potenzialmente a questa Inter potrebbe cominciare a succedere qualcosa di simile, anche non volendo. E quando poi ti ritrovi a gennaio quinto perché hai perso Lautaro, non hai una seconda punta di pari livello, cioè è un attimo, è uno snap, e poi purtroppo non hai le risorse per correre sul mercato.
0: Siamo arrivati alla fine, la prossima settimana proseguiremo l'analisi delle picche del nostro campionato pensando al futuro. Per tutto il resto, intanto, se volete restare in contatto con noi, c'è il nostro canale Telegram 00podcast, ci trovate così anche su Instagram e TikTok, dal canale Telegram è collegato e potete accedere facilmente al nostro gruppo di discussione. Ciao a tutti, alla prossima.
1: Ciao.

C'è qualcosa che in me brilla anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi. I gatti non sbagliano mai.

Pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

Nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

sarai dopo. Lo sguardo dell'amore è lo sguardo di chi si isola. Con te mentre parliamo potrebbero anche investirci. Sentirsi vicini pure se non ci tocchiamo. Dice bisogni sessuali, ti videochiamo, tocchiamoci. Voglio solo che tu sappia che ascolto anche se non sembra. Mettendomi fin troppo nei panni di quel colpevole. Per questo penso a me, perché vado corretto. La mia vita fino a qualche anno fa non ha

0: Nonna, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
1: Ma se te lo dico, che segreto è?
2: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
3: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
4: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio, dio pissimo al giardiniere.
0: È Osvaldo.

0: Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Wunderkammer, il programma che ho l'onere e l'onore di condurre ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 19.30 sulle frequenze digitali di No Name Radio. Io sono Giada Arena e come ormai sapete il martedì e il giovedì invito con me nel metastudio di Via Asiago delle persone molto interessanti che ci fanno scoprire delle cose nuove, questo più o meno è il brief, e oggi ho con me Diletta Huiskes. Ciao!
1: Ciao!
0: Grazie che sei qui!
1: Grazie a te.
0: ti presento premettendo che oggi sei qui per dire delle cose piuttosto intelligenti, diciamo in media più intelligenti di quelle che avrei detto io da sola, e adesso
1: bello.
0: Dico perché. Diletta è una ricercatrice che si occupa di etica delle tecnologie, dell'impatto sociale delle intelligenze artificiali, in particolare nei processi decisionali che per esempio prevedono la prevenzione del rischio e altre cose che ci spiegherà oggi, e anche poi degli errori che possono essere commessi da questi processi automatizzati, come per esempio le discriminazioni. Per questo nel 2023 hai cofondato Immanence, che è una società di consulenza che si occupa proprio di questo, e poi nel 2024 è scritto per il Saggiatore Tecnologia della Rivoluzione. Mi sono dimenticata qualcosa?
1: Chissà, cioè,
0: lo scopriremo.
1: Senti, io pure mi dimentico.
0: Prima domanda, come mai hai deciso di occuparti di questi temi? Perché adesso sono molto pop, se ne parla tantissimo, vanno anche un po' di moda sotto certi aspetti, poi giustamente, perché poi è lì secondo me su questo discorso che si capisce un po' dove andrà a parare il futuro, però tu te ne occupi da un po'.
1: Tu te ne occupi davvero, penso.
0: Esatto.
1: Tu però te ne occupi davvero. Sì, me ne occupo da prima che fosse cool.
0: Esatto.
1: Posto che ora lo sia, per me è un po' il contrario, però pare che per tutti gli altri no. Allora, perché me ne occupo? Allora, ci sono varie motivazioni. Io chiaramente ogni volta che me lo chiedono provo a studiarmi una formula veramente molto interessante, di quelle proprio che dici wow, ha proprio senso che questa donna studi l'intelligenza artificiale. In realtà no, o meglio, sono un po' più mascherate le motivazioni. Io ti direi che ero una studentessa di filosofia all'università che a un certo punto, per vari input diversi, tra cui un laboratorio sul libero arbitrio, un corso sulla poetica e il poststrutturalismo francese e la laurea che poi ho conseguito in ermeneutica, effettivamente metti insieme questi pezzi e dici vabbè, ho capito.

0: Come guadagnarsi una pagnotta.
1: Esatto, che poi in realtà no, figurati, ero terrorizzata. Quindi il mio cervello mi ha mandato questi impulsi tutti insieme e ha detto: ma vuoi vedere che dopo la laurea in filosofia ti potresti appassionare di dilemmi etici sull'automazione, su cosa può succedere alle nostre società? Perché in realtà leggevo, studiavo tantissimo, appunto, Deleuze, Foucault, tutti questi che già negli anni 70-80 si interrogavano sull'impatto delle tecnologie sulla società, no? Sull'informazione, sulla comunicazione. E vedendo quello che stava già arrivando con l'intelligenza artificiale, perché non dimentichiamoci che è nata negli anni 50, io mi stavo intrippando tantissimo, quindi le auto guida autonoma, cosa succede, di chi ha la responsabilità, tutte queste cose qui. E quindi ho iniziato a studiare e poi mi sono dovuta spostare, perché in Italia quando studiavo queste cose ancora non esistevano. Cioè ricordo di aver chiesto di poter fare la tesi su queste cose e mi è stato proprio risposto: non c'è nessun professore che...
0: Ah, ma va! Sì. Ma questo in che anno?
1: 2018.
0: Wow!
1: Sì.
0: Non lo sapevo, quindi è per questo che poi sei andata fuori...
1: Sì, ma sono andata all'Olanda.
0: Vabbè, io poi voglio sapere pure la cosa degli anni 50, ma aspettiamo un attimo, andiamo ad ascoltare il primo dei pezzi che ho selezionato per te, per noi, per voi, insomma per noi tutti, che ha secondo me un certo nesso con quello che studi. Non so se tu hai mai sentito parlare di Raymond Scott, te lo già da splaino un attimo.
1: Vai.
0: Nasce come compositore, autore delle colonne sonore dei cartoni dei Looney Tunes. Però in realtà era un pioniere della musica elettronica, perché nel 1947 costruisce un laboratorio chiamato Manhattan Research, con una simpatica assonanza, certo, poi con Oppenheimer e tutti quegli altri. E in questo laboratorio la musica poteva venire composta, realizzata e registrata solo attraverso l'ausilio delle macchine, quindi era pionieristico per l'epoca. E oggi andiamo ad ascoltare un pezzo molto carino, molto simpatico, con la parte vocale di una cantante che si chiama Dorothy Collins e si chiama Lightworks. What is the magic

E qua iniziamo con Raymond Scott, questa puntata che parlerà molto di tecnologia, perché qui con me, lo dico a chi si è collegato adesso, c'è Diletta Whiskers, che è una bravissima ricercatrice che si occupa di etica.

0: voglio dire, punta a smascherare tutto quello che viene comunemente inteso come costruzione delle tecnologie, quindi molto la fase di design e di preparazione di fatto, no? Quindi qualcosa che eravamo abituati fino a un po' di tempo fa a immaginare come un lavoro molto meccanico, ingegneristico e manuale e fisico, mi verrebbe da dire. Oggi chiaramente dobbiamo pensarlo come un lavoro molto più di fatto matematico e diciamo da data scientist, no? Da ingegnere informatico, quindi che programma delle interfacce, programma attraverso dei codici, ora anche attraverso l'intelligenza artificiale, tra l'altro, però molto meno fisico e che interagisce meno con quelli che sono gli artefatti tecnologici comunemente intesi per tantissimo tempo. La non neutralità significa che niente di ciò che avviene in quella fase è privo di connotazioni, idee, ideologie, valori, perché è semplicemente realistico pensarlo, che una qualsiasi persona che faccia una qualsiasi cosa lo stia facendo in maniera neutrale, e quindi decontestualizzata, deposizionata. Quindi ci sono vari piani, per motivare questa non neutralità, tra cui il posizionamento della persona, delle persone che stanno costruendo quella tecnologia, ma forse ancora di più gli obiettivi per cui quella tecnologia viene costruita. Quindi uno dei classici esempi, ad esempio, è la pistola, no? Che è molto facile. Quindi perché una tecnologia come la pistola è stata inventata? Di certo di per sé non è neutrale, no? Quindi chi sostiene questa posizione ci dice che è neutrale di per sé la tecnologia, ma non l'utilizzo che se ne fa. Quindi viene connotata dall'utilizzo. In realtà uno strumento come la
1: La
0: pistola o
1: pistola, certo.
0: un'arma ti dice abbastanza già dalla sua composizione quale ne sarà l'utilizzo, no?
1: Ah, quindi è interessante perché è una lettura che poi ritiene umani troppo umani, citando a
0: Esatto.
1: sproposito completamente un altro
0: No,
1: filosofo, anche gli
0: ci sta.
1: strumenti tecnologici che
0: Sì.
1: introiettano insomma tutta una serie anche di storture umane, le discriminazioni.
2: Non me ne frega un cazzo da guardare la televisione, me fa schifo la televisione. Come mai? Perché?

0: attaccare così come ci arriva. Quest'accento invece, e qui vado all'esempio, che provo a mettere, sta nell'attenzione su come le costruiamo e come ovviamente poi le utilizziamo, però come qualcosa che non arriva prima che non le facciamo arrivare noi. Quindi c'è qualche essere umano che le fa arrivare queste tecnologie, che le fa arrivare in un certo modo. Il microonde è un esempio, è il mio cavallo di battaglia, diciamo, analogico. Perché si tratta di una tecnologia che è stata studiata da due sociologhe femministe negli anni 90 che l'hanno molto approfondita attraverso uno studio etnografico durato tantissimo tempo in una fabbrica di microonde nel Regno Unito. Loro in particolare guardavano come il genere e la tecnologia interagivano nel design di quella tecnologia e hanno scoperto un sacco di cose. Il punto è che hanno scoperto un sacco di cose, è proprio questo. Quindi hanno scoperto come il genere veniva configurato, qual era l'utente finale, la configurazione femminile dell'utente finale del microonde, quando ancora il microonde era un pezzo di metallo in fabbrica, quindi si sapeva già com'era la donna che lo doveva usare, che caratteristiche aveva, quanto lo doveva usare, cioè si sapevano già tantissime cose. E la cosa estremamente interessante, secondo me, è che noi come utenti non abbiamo minimamente idea di tutto questo, quindi di tutte le cose che ci stanno dietro la progettazione di queste tecnologie. E quello che io propongo è proviamo a fare lo stesso ragionamento con l'intelligenza artificiale, proviamo a chiederci cosa c'è lì dietro, cioè quanti pensieri, quante idee ci sono dietro la configurazione di quelle tecnologie.
1: Sì, anche un po'. Puntata con Martino Wong, che salutiamo, che per esempio io sgamo spesso, ChatGPT, che mi dice veramente delle stupidaggini clamorose, ed è più il tempo che mi fa perdere a fare fact-checking. E quindi dici: perché mi stai dicendo queste cose? Perché non le verifichi? Perché pensi, ritieni che le persone che utilizzano questo tipo di strumenti si fidino ciecamente? Cioè, no, non lo so, eh. Poi ovvio, uno suona complottista un attimo,
0: No, no, no, ma in
1: però.
0: realtà il confine è labile e saluto anch'io Martino, grandissimo, che vuol dire ci sono tantissime feature di design che sono inserite lì dentro, no? Cioè il fatto di accontentarti è quella più famosa di tutte, quindi la contentezza in qualche modo, l'assecondare l'utente è una delle più famose, sicuramente per OpenAI, cioè GPT,
1: Sì.
0: e ce ne sono tantissime.
1: Ne parliamo tra poco, dopo aver ascoltato un pezzo un po' critico nei confronti dell'industria musicale, ma vabbè, noi lo applichiamo anche al
0: Vabbè.
1: mondo delle big tech, della
0: Certo.
1: Silicon Valley. Si intitola Dissacrante ed è di Umarell.
0: Wow.

0: Eccoci, ci siamo distratti, scusate, quando torniamo in ritardo in diretta è perché stiamo chiacchierando, esatto. Io che corro a premere di nuovo il tasto per riaccendere i microfoni.
1: Sembri proprio un Looney Tunes.
0: Sono io, con la colonna sonora di Raymond Scott. No, stavamo valutando quanto abbia senso la versione premium di una nota intelligenza artificiale, che non vi sveleremo perché altrimenti sono dei suggerimenti di acquisto o non acquisto e forse non lo possiamo fare. Però diciamo che ci dicevamo, no, possiamo continuare a usare la versione gratuita. Comunque, una domanda che volevo farti riguarda l'uso, più che altro l'impatto dell'intelligenza artificiale nella vita quotidiana, perché noi siamo abituati, vabbè, appunto, a usarlo nelle ricerche per generare le immagini buffe di noi e i nostri amici, come della frutta antropomorfa e cose del genere. Invece, visto che tu ti occupi proprio di questi funzionamenti quasi invisibili basati sull'intelligenza artificiale, in quali ambiti dovremmo essere proprio come cittadini più consapevoli dell'utilizzo di questi software?
1: Tutti. No, allora, il punto è questo. Sì, io veramente vorrei fare, forse quando avrò dei soldi comprerò degli spazi pubblicitari, lo scriverò sui cartelloni, guardate che l'intelligenza artificiale. No, allora, qui un altro, io faccio un sacco di premesse perché sono laureata in ermeneutica.
0: Ma ci sta, guarda, allora, se solo lo fossi anche
1: no, per fortuna, non siamo tutte e due, se no era un casino stasera. No, la premessa è che, come dicevo prima, l'intelligenza artificiale esiste dagli anni 50, perché il buon Alan Turing, almeno lì, che sono evolute nel tempo, però quello che noi ci stiamo dimenticando o non abbiamo mai saputo e lo stiamo scoprendo, però dobbiamo saperlo, che non è nata 3 anni fa con l'intelligenza artificiale generativa, ma che già da prima c'erano tantissimi utilizzi, tanto che tutti quelli che piacciono a me, non perché sono belli ma perché mi interessano, sono più vecchi, cioè sono di qualche anno fa e di cui ora si parla molto meno. Però quando andate a chiedere un mutuo, un prestito in banca, c'è un'intelligenza artificiale che dice a qualche operatore umano: prendi questo caso, non prenderlo, accetta questo mutuo, rifiutalo, questa persona non ha le caratteristiche per poter avere un mutuo da voi in questo momento.

0: In Italia questa cosa un po' sta succedendo, un po', diciamo, c'è stato un periodo, no, in cui c'era la grande novità, la grande innovazione, la grande promessa. Quindi certe persone hanno agito in modo molto impulsivo, certi imprenditori, certe aziende hanno agito in modo molto impulsivo. Adesso a me pare che stia un po' calando questa cosa. Ma purtroppo, e qui veramente mi tocca parlare di fare l'inevitabilista, se noi iniziamo a guardare gli articoli del New York Times che parlano di automazione del lavoro dagli anni 60 a oggi, cavolo, pesante, nel senso che è proprio un ciclo intermittente e sempre verde.
1: Che dipende anche appunto relativamente dal nostro intervento, che più che rivolgerci poi
0: Certo,
1: a chi
0: dipende
1: prende le
0: molto dallo
1: decisioni.
0: sviluppo
1: Certo.
0: tecnologico, dipende molto dal sistema economico in cui viviamo. L'insieme di queste due cose.
1: Speriamo di prenderci il meglio, anche se mi è tornata alla mente mentre ti ascoltavo questo slogan degli anni 70, che decennio a me è molto caro, come se l'avessi vissuto, però è il
0: Anche
1: decennio che ho studiato di più nella mia vita, che era lavorare meno e lavorare
0: io.
1: tutti. Forse
0: Certo.
1: dovremmo solo banalmente riappropriarci di questo vecchio
0: Assolutamente.
1: adagio.
0: Assolutamente sì, chiaramente siamo in un'epoca completamente diversa dal punto di vista lavorativo, no? Noi freelance ci sono dei giorni in cui lavoriamo 3 ore, altri in cui ne lavoriamo 18,
1: Sì, vero. Si può
0: quindi
1: vedere dalle nostre occhiaie.
0: esatto, voi non le vedete per fortuna,
1: Sì.
0: però è cambiato tutto, come si suol dire.
1: Senti, a proposito di nostalgia, ti chiedo di introdurre il secondo pezzo che hai portato con te oggi, che è il penultimo di questa puntata.
0: Allora, quando mi hai chiesto che pezzi volevo far ascoltare, ero in piena adrenalina post vittoria nel riuscire a comprare un biglietto per il concerto degli
1: Ci sei
0: Strokes.
1: riuscita?
0: Sì, ma ad Amsterdam.
1: Ah,
0: La mia
1: ok, già ti stavo
0: seconda
1: maledicendo,
0: cittadinanza
1: vedi?
0: mi permette di fare queste cose. E quindi ho proposto un pezzo degli Strokes. Non sapevo quale scegliere, ho scelto Someday.
1: Beh.
0: Perché secondo me richiama, vedi che sono stata preveggente, quello di cui ci stavamo parlando. Quindi chissà se someday potremo lavorare meglio, lavorare tutti.
1: Ma mi piace con questa domanda aperta. Andiamo ad ascoltarla e ci sentiamo tra poco.

Buonasera, bentornate e bentornati a una nuova stagione di Wunderkammer. Questa è la nuova stagione di Wunderkammer. Siamo iniziati un pochino in ritardo rispetto alla norma perché ci sono stati dei problemi tecnici, ma da domani riprenderemo come sempre dalle 18.30 alle 19.30 su RaiPlay Sound e Nonem Radio, ovviamente. Io sono sempre Giada Arena, in rigorosa diretta dal metastudio di Via Asiago. Sono molto contenta di essere di nuovo qui, pronta a trascinarvi nella mia camera delle meraviglie, dove ogni giorno, dal lunedì al venerdì, il weekend, mi riposo, vi farò ascoltare, scoprire, vi racconterò delle cose, insomma vediamo che cosa riesco a fare questo autunno. Iniziamo con la prima canzone che ho scelto per voi oggi, che mi sembra un pezzo di buon auspicio nei confronti di Wunderkammer, di me e Wunderkammer, insomma sono i miei amati Talking Heads. Questo è This Must Be the Place e ne parliamo

E rieccoci con Wunderkammer, sempre io, Giada Arena, un po' emozionata, vi dirò, adesso piano piano mi riabituerò a parlare da sola per un'ora al giorno in questo squisito metastudio di Via Asiago, ma intanto, come si suol dire, lasciamo parlare la musica, perché infatti mi sono resa conto che sebbene i Talking Heads siano uno dei miei gruppi preferiti, non ve li ho fatti ascoltare tanto nel corso di questi mesi, nel corso della prima stagione, e quindi oggi entro a gamba tesa con forse il pezzo più famoso, che è This Must Be the Place, anche tra l'altro titolo di un film di Paolo Sorrentino, che li ringraziò nel ritirare il suo Oscar per la grande bellezza, ringraziò Maradona, Fellini e i Talking Heads, e come biasimarlo. E tra l'altro è un pezzo abbastanza inusuale questo per i Talking Heads, perché è una canzone d'amore di fatto, ma in pieno stile David Byrne, che è insomma il frontman e autore dei Talking Heads, che con questo pezzo evita, diciamo, il linguaggio romantico convenzionale, ma dice comunque delle cose dolcissime. E poi qui solito angolo delle curiosità, perché il sottotitolo di This Must Be the Place è Naive Melody, melodia naif, diciamo. E perché questa cosa? Perché i membri della band per questa canzone qui si scambiarono gli strumenti che abitualmente non suonavano. Per esempio Tina Weymouth, che era la bassista, passò la chitarra, Jerry Harrison, il chitarrista, al basso, David Byrne, cantante, suonò anche le tastiere. Quindi è un pezzo buffo per la già piuttosto buffa discografia dei Talking Heads. E qualora la buffaggine non fosse già abbastanza, vi consiglio anche di recuperare il film concerto Stop Making Sense, che è tra l'altro diretto da Jonathan Demme, anche regista del Silenzio degli Innocenti, in cui il pezzo di This Must Be the Place è molto divertente, perché c'è David Byrne che canta e balla questo brano con un abat-jour al posto, diciamo, di un partner o una partner, che è un omaggio a Fred Astaire. Pensate, così parto col botto. Quante storie vi ho detto su sta canzone, andiamo a

avanti, andiamo avanti con un pezzo che vi ho già fatto ascoltare nella prima stagione, ma che me frega, il programma è mio, ve lo faccio riascoltare, che è Goodbye Summer di Shannon Shaw. E diciamo, per me, con la puntata di oggi, saluto l'estate perché siamo tornati.

Shannon Show, Goodbye Summer, perché come vi dicevo oggi prima puntata di Wunderkammer di questa seconda stagione e per me fine delle vacanze, come se quest'estate mi fossi riposata, ma di che, ho lavorato un sacco, ho traslocato, mi sono fatta male a un piede, sono stata per un mese sul divano, ho iniziato e finito delle docuserie così così su delle note piattaforme di streaming, un'estate piena di emozioni. Com'è andata voi la vostra estate? Spero tutto bene, spero che abbiate avuto delle splendide vacanze, nessuna fonte di stress, siete stati a contatto con la natura e con le persone che amate. E in ogni caso oggi noi quest'estate la salutiamo, anche se fa ancora caldo. Mentre vi parlo io ringrazio l'aria condizionata potentissima del Metastudio di Via Asiago qua in Rai e ringrazio chiunque metta questa temperatura qui. Comunque, Shannon Show, questo pezzo del 2018, e una curiosità per chi tra di voi ama come me il garage rock: questo disco, che si chiama Shannon in Nashville, è stato prodotto da Dan Auerbach, frontman dei Black Keys, e lo produsse in maniera assolutamente randomica e casuale, perché si iniziò a seguire su Instagram con Shannon, si scambiarono dei messaggi amichevoli e poi da qui nacque la collaborazione che portò a quest'album, che venne registrato nello studio di Dan Auerbach di Nashville. E infatti il disco si chiama Shannon in Nashville, ma diciamo possiamo considerare assente un'influenza country, perché Nashville è la capitale della musica country, ma qua non c'è niente di country, è un po' un soul anni 60, non lo so, mo ci penso, ve lo dico dopo aver ascoltato un pezzo dalla nostra rotazione che è uno dei nuovi pezzi dal nuovo disco di Ariete e si intitola Capricci.

capricci di Ariete che ci piace sempre tanto. Quanto vogliamo bene ad Ariete, qua plurale maiestatis, no, voglio bene ad Ariete, Ariete D'Anzio, e angolo delle curiosità, l'ho vista come ospite del concerto di Tiziano Ferro, dove senza alcuna vergogna sono andata a giugno di questa estate con i miei amici, e tra gli ospiti a sorpresa c'erano lei e Michele Zarrillo. Quindi Tiziano Ferro si conferma un po' tra generazioni, lei emozionatissima da fan di Tiziano a sua volta, e quindi no, mi ha fatto molto tenerezza, sono contenta che sia tornato con questo bel disco. Ma andiamo avanti con le delizie che ho selezionato per voi per questa seconda stagione di Wunderkammer, in cui mi voglio rovinare, voglio proprio mettere in condivisione con voi tutto quello che ho ascoltato negli ultimi mesi, ma che dico negli ultimi anni, perché quante chicchette non ho ancora condiviso. E allora andiamo avanti con uno dei miei dischi preferiti degli ultimi anni, che per qualche ragione mi sono dimenticata di farvi ascoltare durante la prima stagione, e si tratta della collaborazione tra Ghostface Killah, storico rapper del Wu-Tang Clan, e i Bad Bad Not Good, collettivo jazz, e si chiama Sour Soul del 2015, è un disco veramente bellissimo che vi consiglio di recuperare. E io oggi per voi ho scelto dalla tracklist la collaborazione tra appunto Ghostface Killah, i Bad Bad Not Good e il grandissimo MF Doom, leggendario rapper scomparso nel 2021, mi sembra, e manca molto, e appunto questo è un assaggio del leggendario e mai uscito album Doomstarks, che sarebbe dovuto essere una collaborazione tra Ghostface Killah e MF Doom. Se ne parla dal 2006, non è mai uscito, e l'unica testimonianza di questa loro amicizia e collaborazione è appunto Ray Gunn, il pezzo che ascolteremo a istanti, che come potrete sentire subisce moltissimo l'influenza dei fumetti, dei film di gangster,

Kate, signori, Reagan, Ghostface Killah, Bad Bad Not Good e il grandissimo MF Doom qui su Wunderkammer, prima puntata della seconda stagione. Io sono Giada Arena e sono in diretta sulle frequenze in Noname Radio, Rai Play Sound e ovunque voi recuperiate questa trasmissione. Tra l'altro vi dico, continuate a trovare sull'archivio di Wunderkammer tutte le puntate con i numerosissimi, interessantissimi, simpaticissimi, generosissimi ospiti che sono venuti nel corso della prima stagione. Insomma, vi ricordo che sono lì e sarebbe bello se voi continuaste ad ascoltare. Ed ecco, adesso andiamo ad ascoltare un'altra vecchia conoscenza di Wunderkammer, perché se siete stati attenti nel corso della prima stagione ben sapete che ho molto amore e molta stima per il collettivo based in Napoli, che sono i True Collected, veramente una delle realtà più interessanti secondo me della musica italiana degli ultimi 10 anni, e non esagero. Ed ecco, tra le voci e gli sguardi e le creatività più interessanti emersi dai True Collected, cioè quello di Altea, che in realtà non è di Napoli, è una salentina trapiantata a Napoli, che però insomma ha fatto tante cose e continua a fare tante cose con i True Collected, che ha pubblicato lo scorso anno per Sugar questo suo disco solista che si chiama Nessuna, e mi sono resa conto che appunto non l'abbiamo ascoltato abbastanza lo scorso anno, e quindi recuperiamo. E in particolare oggi voglio farvi ascoltare il pezzo che si intitola Alto il Mento, che secondo me è un esempio molto virtuoso di quello che ho scoperto essere il metodo di scrittura di Altea, che insomma che ha utilizzato per questo suo primo disco completamente solista. Cioè, lei compone i suoi pezzi mandando in loop pochi accordi che lei fa magari con la chitarra, il piano oppure l'ukulele, insomma una sorta di scheletro della canzone che va in loop. Lei entra in una specie di trance che lei ha definito quasi mantrica, e in questa sorta di trance inizia a buttare giù i suoi testi ispirata dal mantra degli accordi, insomma, che ha sviluppato poco prima. Quindi andiamo ad ascoltare Alto il Mento di Altea da Nessuna del 2020.

E questa era Altea con Alto il mento, che brava Altea. E spero che abbiate ascoltato con attenzione per andare a individuare questi trucchetti di scrittura che vi dicevo prima. Ci avete fatto caso che un po' i pezzi di Altea hanno non so che di meditativo, di mantrico, di psichedelico. Viva Altea! Evviva! Allora, adesso invece subito dopo andiamo ad ascoltare un'altra eccellenza dei nostri artisti più giovani. Poi vabbè, più giovani, mo non è che io sono una vecchia, io sono del 93, però Altea mi sembra sia del 96 forse. Adesso andiamo ad ascoltare un artista che è del 98, che forse ne avete sentito parlare perché ultimamente se ne parla abbastanza. Si tratta di Fresh Mula, che è un artista italo-senegalese che si sta facendo notare molto anche all'estero. Per esempio lui è tra i pochissimi artisti italiani che ha fatto un live per Colors, non so se avete presente quel canale YouTube Color Studios, in cui ci sono dei live di artisti molto interessanti su degli sfondi monocromo colorati. Ci hanno suonato Billie Eilish, Doechii, Doja Cat, insomma chi più ne ha più ne metta. E Fresh Mula è uno dei pochi italiani a aver fatto il suo Colors, se non erro. No, ce ne sono stati altri, ma me devo ricordare quali, e adesso se lo cercassi su internet mentre parlo con voi starei barando. Sicuramente Nitro, mi ricordo Nitro, poi verificherò chi altro. Fatto sta che il 25 agosto ha aperto addirittura Fresh Mula il concerto di Tyler the Creator a Milano, un artista al quale diciamo deve chiaramente tanto nell'approccio, nello stile, nelle sonorità multi

genere, insomma, Fresh Mule è il nostro Tyler the Creator? Non lo so, lo decidiamo tra 2 minuti e 41, che è il tempo di ascoltare questo suo nuovo pezzo che si intitola Fuori di testa.

Fuori di testa, Fresh Mula, quanto è bravo, che groove, mi piace tantissimo. E un po' lo sogno su palchi importanti a stretto giro, perché no, sul palco dell'Ariston? Non lo so, Stefano De Martino ci sta ascoltando? Spero di sì. Andiamo avanti perché, come vi ho raccontato in diverse occasioni, sono una persona molto scaramantica e quindi volevo creare una sorta di continuità, di fil rouge magica, esoterica, con la prima stagione di Wunderkammer, che tanto soddisfazione mi ha dato e tante chicchette musicali ci ha fatto scoprire. Ed ecco, i più attenti tra di voi all'ascolto forse si ricorderanno che abbiamo lanciato la prima stagione di Wunderkammer con un video girato qui nel Palazzo della Rai di Via Asiago, che andava a citare, omaggiare, riprodurre l'ormai leggendario halftime show del Super Bowl di Bad Bunny, tra l'altro premiato con 7 milioni di Emmy qualche giorno fa. Ecco, Bad Bunny è stato un po' il mio nome tutelare della scorsa stagione, l'avevo messo sin dalla prima puntata perché insomma mi piaceva l'idea poi di aglietarci con le sue sonorità super latine. E ecco, quindi anche questa prima puntata e anche in questa seconda stagione il nostro Bad Bunny veglierà su di noi. Spero di non riaprire in voi le ferite per quelli che non sono riusciti a vederlo in concerto a Milano, la seconda data. Ecco, non voglio rievocare ricordi sgradevoli, come se non stessi a rosicà perché non c'ero neanch'io, ma niente, sovrascriviamo tutti i ricordi di Bad Bunny, ascoltiamo insieme in questo altrimenti sonnolento lunedì sera la sua meravigliosa Baile Inolvidabile, dal altrettanto meraviglioso disco Debi Tirar Mas Fotos dello scorso anno, Bad Bunny.

E voi direte: già Damiano, ma questo non era Bad Bunny? E ben lo so, erano i Fontaine's DC. Ma come vi dicevo oggi, il sistema ci mette un po' i bastoni tra le ruote. Bella questa frase, anche un po' antisistema. Il sistema ci mette i bastoni tra le ruote. No, sto parlando del sistema tecnico con il quale andiamo in diretta oggi. Quindi è zompato direttamente al pezzo che doveva essere il successivo, cioè il nuovo singolo dei Fontaine's DC, che comunque noi apprezziamo e stimiamo. Questo era il nuovo singolo Dopamine Chamber, che anticipa il disco che dovrebbe arrivare il 16 ottobre, quindi a strettissimo giro, a 2 anni di distanza dall'ultimo disco. E anzi, vi do anche uno spoiler: ho appena scoperto che nella tracklist dell'imminente disco dei Fontaine's DC che sta per uscire ci sarà un rarissimo featuring della band, che di solito non le fa, con la nostra amata Rosalia. Quindi appunto abbiamo ascoltato Tongue da Dopamine Chamber, ma io vi volevo far sentire Bad Bunny, e io immagino che voi adesso stiate lì ad aspettare di fare dei passi di salsa, e chi sono io per deludervi? Quindi ho hackerato il sistema che a me si ribellava per farvi sentire effettivamente adesso Bad Bunny. Forse dovete sentirlo. Baile inolvidabile. Speriamo sia la volta buona.

Baile inolvidabile di Bad Bunny, ce l'abbiamo fatta a sentirlo, gli spiritelli tecnici si sono frapposti tra me e Bad Bunny, ma l'amore vince sempre. No, che dire di Bad Bunny? Ecco, non so voi, ma io per la seconda estate di seguito ho ascoltato, devi dire, Armas Fotos a cadenza quotidiana, quindi per me veramente forse potrei risuonarlo da capo questo disco, pur senza sapere suonare, tante volte l'ho ascoltato, no? Poi scherzi a parte, prima parlavo un po' dell'invidia che provavo nei confronti di chi era riuscito a vederlo dal vivo, e so insomma chi era la prima data all'Ippodromo San Siro a Milano, quella dove non c'è stata la grandinata. Mi hanno detto anche grandissimo show, lui accompagnato da musicisti esperti anche della tradizione sonora latinoamericana, che ovviamente insomma è l'aspetto più bello, più interessante di questo disco di Bad Bunny. E tra l'altro appunto leggevo che proprio questa canzone che abbiamo appena ascoltato, che è Baile Inolvidable, che è un pezzo di salsa, ecco, Bad Bunny ha detto che è la sua canzone preferita dell'intero album. Non so se vi ricordate, all'halftime show del Super Bowl l'aveva ballata con Lady Gaga. Tra l'altro Lady Gaga nel frattempo è diventata mamma, tanti auguri Lady Gaga. E un'altra curiosità su Baile Inolvidable, perché questa canzone qui è stata registrata insieme a un'orchestra, un gruppo di giovanissimi musicisti portoricani tra i 20 e i 22 anni della Escuela Libre de Musica, che sarebbe la scuola pubblica di musica di Porto Rico, che ha formato questi futuri, anzi anche attuali, musicisti salseri. Quindi bravo anche Bad Bunny, che fa un po', diciamo, il Claudio Cecchetto latinoamericano, che va insomma a cercare nuovi talenti. E andiamo avanti con un'altra bella novità dalla nostra rotazione. Sapete, forse ve lo ricordate, io sono una grande fan di Anderson .Paak, veramente grande fan, e Anderson .Paak è molto bravo nel collaborare con altri artisti, ha fatto dischi insieme ad altri, penso per esempio al progetto con Bruno Mars, una quantità inverosibile, molto carini, insomma tanti con Mac Miller, insomma veramente chi più ne ha più ne metta. Ed ecco, a breve, il 23 ottobre, uscirà un suo disco collaborativo con quest'artista che si chiama Cordae, credo di pronunciarlo bene, si scrive Cordae, quindi lo pronuncerò Cordae. Non lo so, ci penso. Questo disco si chiamerà Heavy is the Crown, pesante è la corona, e questo è il singolo estratto da questo disco, che veramente non vedo l'ora di ascoltare, che forse sarà una nuova era per il nostro amico Anderson. E ascoltiamo A Good Day.

A good day, beh, signori miei, questa è stata una good day perché è ricominciato Wunderkammer e voi direte, ma è lunedì, siamo tristi, siamo tornati al lavoro, è ottobre, le previsioni del tempo dicono che a Roma da domani piove e vabbè, però uno deve anche vedere il lato positivo delle cose, il lato positivo che ogni giorno sentirete la mia voce incessante nelle orecchie, condividervi le canzoni che mi piace ascoltare o nelle quali mi sono imbattuta a vario titolo nella mia vita privata. No, però scherzi a parte, insomma, sono molto contenta di aver ricominciato con Wunderkammer, che ovviamente, come vi ho raccontato spesso nel corso della scorsa stagione, è un programma praticamente artigianale che con le mani sporche di terra mi metto ad assemblare, vi scelgo la musica, vi trovo le storielle da raccontare, quindi insomma per me è un grande privilegio avere la possibilità di poter straparlare per un'ora al giorno su queste frequenze, quindi spero che anche nel corso di questa stagione abbiate voglia di restare in mia compagnia e infatti anche per questo non so se avete notato che rispetto al solito oggi ho anche scelto delle canzoni un pochino più pop, un pochino meno sperimentali, un pochino meno stili, ma non vi preoccupate che quelle tornano da domani, state tranquilli, però questa l'ho dovuta fare un pochino più digeribile anche per magari chi ci ascolta per la prima volta ed ecco, questa puntata è così romantica, è così pop, è anche così cheesy, come si dice in inglese, che l'ultimo pezzo che voglio farvi ascoltare oggi è preso dalla nostra rotazione, è il nuovo singolo di Dove Cameron, neosposa di Damiano David, frontman dei Maneskin. Si sono appena sposati in provincia di Siena la settimana scorsa, erano bellissimi, il mio feed su Instagram è invaso dalle loro foto stupende, che bello il tailleur che ha indossato lei durante la cerimonia civile. Vi considero di googlarla se vi dovete sposare e non volete il solito vestito da sposa. E ecco, lei per celebrare questo amore e insomma il suo bellissimo marito, perché diciamolo, chiamiamola scema, Dove Cameron, che si è sposata da meno di Maneskin, ecco, lei ha il suo nuovo singolo, si intitola When in Rome. È un po' una collezione di stereotipi, ma fatti con immenso amore. Quindi io vi saluto da Roma, appunto, dal Meta Studio di Via Asiago, Palazzo di Radio Rai, e sono stata già ad Arena, questo è stato Wunderkammer, e domani ci risentiamo in diretta su No Name Radio, quindi Rai Play Sound, a partire, mi raccomando, domani dalle 18.30 fino alle 19.30. Vi auguro un delizioso lunedì sera nei limiti del possibile, perché insomma lo sappiamo che lunedì sera non è un granché. When in Rome, Dove Cameron, a domani.

023, treno in arrivo per la valle, allontanarsi dalla linea. Lei non...

Sarà 24, ore ti giuro che non mi bastano. Pazzo, esco di tasta, mi sto antipatico. After, devo trovare le risposte in after. Questa sera non si dorme.

0: credo il problema sia in lei. Non credo che sia un problema.
1: No.
0: Non credo sarà un problema.
1: Oh no.
0: Non vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà un problema.

0: this party. Now that it's only we would never go to bed again.
1: Questa è la storia di quattro bambini che hanno deciso di assaltare una banca. Il nome segreto di questo progetto.

Non è la canzone a farti stare male, ma quello che fa ricordare. Certa gente vive con la moglie e il cane, ma chi dei due c'ha il collare? Ah, famiglia, lavoro, i figli, la casa, le tasse, le rate, la fede cristiana, il calcio, la coca, una vita ordinaria, prigione mentale, cultura italiana. Ehi, Ave Maria, piena di rabbia, prega per me, un chilo di gancia. Sto guardando l'alba dall'ultima spiaggia e di nuovo giorni sono...

light, don't light, light. A snitch, nigga, that's

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

su un tappeto di nuvole, a parlare di niente per ore e finire in un letto a fare l'amore.

tua non sa cantare, te tua crede di farli intellettuale, te tua deve tornare ai tempi di Orange County, quando ancora cantava col cuore tra i palazzi. Se fa le supercazzole fa il cazzo che gli pare.

0: Quasi che hai capito mostrare il fatto che sei sfigato, tra virgolette, far vedere anche proprio le proprie sfaccettature, anche quelle più grezze, poi ti porta a essere ancora più figo di quello che sei.
1: È assurdo, sì, è assurdo, sì.

Ehi, Ipsy. Yo.

Io sono un vecchio che fuma in faccia un bambino, una donna che continua a dimagrire allo specchio. Io sono il male che ti fa una parola. Ti senti un cesso anche col monitor spento. Mamma, domani non farmi andare a scuola. Ringrazia Dio che sei italiano e c'è un letto. Io sono il tornatevene a casa vostra. Io sono il figlio che persone il deserto. Io sono gli ultimi risparmi di nonna per farmi lasciare questo posto di merda. Sono due bimbe che saltano col

Nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato. Tutto è già stato detto, tutto è già stato pensato. Nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato.